occhi e ringhi pieni d'odio. Meglio farsi un giro all'obitorio in un fosso. Giorni da uomini, giorni da cani. Occhi sul panino se ti cade dalle mani. Cose da non lasciare a caso. Conta sotto un cielo grigio gli avvoltoi.

0: sono ancora piccola. I miei ce la mettono tutta per farmi crescere. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, video.
1: Ma non mi ascoltano! Io ho fame!
2: Sei una startup e hai fame di clienti? Fatti sentire! La radio ti fa crescere sempre e migliora tutti i risultati anche degli altri media. Startup, più di 35 milioni di potenziali clienti attenti. La radio, motore di crescita. Vai su laradiorende.it.
3: Mi sento già molto più grande.
4: Gli Eugenio in Via di Gioia, e l'Asi, i Selton. La più bella musica live suonata per Poliradio la puoi risentire sul nostro canale YouTube.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
15: Da Steven Spielberg.
14: Non riesco a capire, sono persone.
16: No.
15: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e con...
17: Cerchi la tua residenza universitaria? Campus ti aspetta a Bologna, Catania, Milano e Torino. Le residenze Campus sono strutture moderne e accoglienti, punti di partenza per la tua vita universitaria. Tutorati, orientamento alla professione.

Attività culturali e di community. Il tutto in un ambiente dinamico e internazionale. Informati su www.campus.it e resta in contatto con noi su Facebook e Twitter. All of the hits from yesterday to today, only on Polyradio.

accounts and sentimental letters and natural and

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
14: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
15: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
16: E quando? Guarda la torre, ripensa a Milano.
17: Lucio Corsi, gli Ex Otago, Cimini, gli Street Clerks, i più bei live acustici di Poliradio li puoi rivedere sul nostro canale YouTube.
16: Per sentirsi a Pisa.
18: All of the hits from yesterday to today. Only

0: amici del web, benvenuti a una nuova puntata di Something. Hello.
1: Buongiorno, buonasera. Signora Alessandra.
0: Scusatemi, stavo morendo.
1: Morte in diretta.
0: Ciao a tutti, benvenuti a una nuova puntata di Something. Io sono Alessandra, all'altra parte degli schermi c'è il mio caro amico Enrico, che vi
1: saluta.
0: Siamo un po' in spazio.
1: Sto impazzendo, però torniamo più forti che mai, ce l'abbiamo fatta.
0: Per fortuna la bocca funziona.
1: Sì, almeno
0: il resto.
1: Vabbè, dai, almeno quella possiamo contarci un minimo su almeno quella cosa lì, quindi. Vabbè.
0: Ma va bene così.

0: hanno abbandonato
1: Enrico, tutto. Guarda che cosa sta succedendo.
0: Scusate.
1: Non oso immaginare a casa che cosa stanno sentendo. Scusateci, siamo un attimo in difficoltà sulla vita. Oggi è lunedì per tutti e soprattutto per noi. Se volete raccontarci come è andato il vostro lunedì e quanto è stata tragica la vostra vita, potete farlo scrivendoci al 320-320-5652 su WhatsApp oppure su Telegram a chiocciola poliradiobot, in maniera tale che così ci raccontate, ci dite la vostra. La mia giornata tragica, quella di Enrico, sta diventando,
0: lo sta diventando sempre di più. È un aiuto, mamma, che cosa sta succedendo?
1: Spegni tutto, nel dubbio tu spegni tutto. Va tranne bene. Me possibilmente
0: sì, sì.
1: Com'è andata la settimana musicale? Allora, a me è andata molto bene. Per chi ci segue su Instagram sa che anche a Poliradio in realtà è andata molto bene, perché siamo andate al Miami, di cui vi racconteremo tutto più tardi. Anche se anche al Miami ogni tanto ci sono delle fregature, ma può capitare. Che altro c'è da dire? Ci sei?
0: Ci siamo. Abbiamo riordinato la mente.
1: Dopo aver riordinato, io stavo cercando di usare il mio mouse del lavoro come
0: per
1: mouse
0: per gestire
1: di...
0: i messaggi, certo.
1: Sì, esatto, come mouse di Poliradio, ma va bene così. Fateci sapere che cosa avete capito di tutto quello che vi abbiamo detto finora al 320-320-5652 su
0: Se
1: WhatsApp.
0: Avete capito qualcosa, avete tutta la mia stima.
1: Sinceramente, o su Telegram a chiocciola Poliradio Bot. E, iniziamo nel chill in maniera tale da lanciarci al meglio nella nostra puntata. Questi sono i Nothing But Thieves e questa è Evolution.

Nothing but thieves. Questa puntata continua man mano. Abbiamo cominciato a risolvere problemi uno alla volta, però continuano a presentarsi sempre di più questi va bene. Gente, allora, questa puntata sarà magica. Parliamo innanzitutto dei Nothing but thieves, che tornano dopo un bel periodo di pausa. Adesso vi dico per bene quanto tempo erano che mancavano i Nothing but thieves con il loro ultimissimo album, che appunto è stato appena annunciato, di cui abbiamo sentito il singolo che racconta un pochino quello che andrà a succedere. Io non capisco cosa stia succedendo, perché sta premendo due volte next e quindi si è sentito nella base anche quello che andremo a sentire poi successivamente. Ma questa cosa qua non ci riguarda, almeno momentaneamente, lo capiremo un pochino più avanti. In tutto questo Alessandra mi ha dovuto abbandonare perché anche lei ha degli impegni e gli imprevisti sono dietro l'angolo. Letteralmente stiamo vivendo di imprevisti in questo momento. Comunque, dopo 3 anni di pausa dal loro Dead Club City, tornano i Nothing but thieves con il loro nuovo lavoro in studio, di cui adesso vi vado a cercare nome e cognome. Se voi sapete, lo sapete, potete comunque comunicarcelo. Ricordiamo sempre i nostri contatti che fanno sempre bene, ovvero Poliradio Bot su Telegram, su WhatsApp al 320-320-5652, sul telefono con lo 02239247576, oppure potete ammirare finalmente i nostri faccini sistemati, tra l'altro dopo un lunghissimo periodo di assenza, anche su twitch.tv/poliradio.it con la sub, con Amazon Prime, è tutto gratuito, ma va bene così. La mia settimana musicale devo dire che è stata particolarmente piatta, devo dire, perché sono stato in quel momento depressivo tra virgolette in cui stavo tanto tempo a casa e quindi non facevo molto della mia vita, e la mia mente bacata mi diceva: bene, non stai facendo nulla, quindi adesso devi sentirti in colpa perché non stai facendo nulla. E la mia mente purtroppo funziona male, ma che ci possiamo fare? Quindi non ho ascoltato molto durante questa settimana, ma sono stato contento perché per la prima volta invece per me, ma ne parleremo un pochino dopo quando Alessandra tornerà in possesso di un tempo libero decente, possiamo definirlo così, ne parleremo dopo, perché sono stato al Miami in particolare per vedere un artista che per chi mi conoscesse è uno dei pochi artisti italiani che vado ad ascoltare abitualmente, possiamo dire, anche se come definizione non mi piace il definirmi abituale di un determinato artista, però sono rimasto particolarmente colpito e quindi ho vissuto il Miami tra virgolette in prima fila, perché mi sono messo in coda per gli artisti dalla primissima, che era Gioia Lucia, e poi vabbè tutti gli altri, fino ad arrivare al pezzo forte della giornata, che era per me Marco Castello. Ma vi sto anticipando troppo, vi sto dicendo troppe cose che non vanno bene. Quindi, anche perché sto inventando, stiamo sicuramente sistemando gli ultimi momenti, gli ultimi dettagli. Abbiamo avuto, diciamo, un inizio di puntata turbolentissima. Amici, prima di mandarvi con la prossima canzone, che è di una band che tra l'altro non mi fa particolarmente impazzire, o meglio, quando li ho ascoltati dopo l'uscita del primo album mi piacevano abbastanza, poi li ho visti live e la mia magia si è completamente disillusa e il mio cuoricino e il mio fanatismo per questa band è andato e li ha presi e buttati dentro un bidone dell'immondizia. Quindi vi lascio adesso con la nuova canzone dei Cigarette After Sex, che si chiama Twizzler, dovrebbe essere questa la pronuncia corretta. Io non so cosa aspettarmi da loro, ho provato a sentire qualche nota iniziale giusto per fare intro, marker e cose magiche, e mi è sembrato un genere leggermente diverso dal loro abituale, però ho sentito troppo poco. Io ho paura che loro ricadano nel solito cliché a 3 note e che si facciano andare bene un attimo questo mood, potremmo dire, di loro romantichini con le chitarre molto riverberate, molto amplificate, che cercano di creare questa situazione eterea. E poi il nome della band è anche abbastanza evocativo di quel momento in cui tu sei in quella confusione cosmica dopo che hai appena finito di fare all'amore, come direbbe Barba Scura X. Ma va bene, bando alle ciance, ciancio alle bande, direi di ascoltarci quindi il nuovo singolo dei Cigarette After Sex e poi lo andremo a commentare insieme, sperando che Alessandra torni in studio con noi
al più presto, quindi ascoltiamoci Twizzler dei Cigarette After Sex.

0: scusate, c'è stato un momento di caos nella mia vita. Mi dispiace, vi chiedo perdono, non è stato molto, molto professionale.
1: Ma siamo back on track.
0: Di che cosa stavi parlando?
1: Stavo parlando di 20.000 cose. Innanzitutto delle nuove uscite, e che la mia settimana è stata particolarmente monotona perché mi sono chiuso in casa, ma il Miami mi ha salvato fortunatamente. E stavo parlando di come i Secret After Sex sono una band che inizialmente mi piacevano, ma poi li ho visti live e li ho incominciato ad odiare. Sai che tendenzialmente li vedi live e dici
0: Mi piacciono di più.
1: Io sono andato e mi sono annoiato.
0: Allora, adesso io dirò una cosa che è molto controcorrente. A me è successa una cosa molto simile, cioè sono andata live e non l'ho apprezzato quanto avrei potuto. Con i New Genea.
1: Ok, sono d'accordo. Sai che allora, sono molto
0: destabilizzante.
1: Non tanto destabilizzante come cosa.
0: No, però
1: cioè,
0: ti aspetti che siano un'altra cosa.
1: Sì, sono d'accordo. Cioè, te li aspetti che sono molto più ballabili, diciamo. Cioè,
0: molto
1: no,
0: più festa. Molto
1: esatto,
0: più
1: molto più festa. Invece no, sono molto ripetitivi. Ho notato questa cosa qua e non riescono a creare un po' di varietà all'interno della loro esibizione.
0: E i Secret After Sex sono così?
1: No, sono molto sono monotoni. Cioè, quello che io dico è che i Secret After Sex, hai sentito una canzone e li hai sentite tutte praticamente, perché poi è copia e incolla del loro stesso pattern messo più e più volte, e soprattutto io mi ricordo questo momento magico dove il chitarrista a un certo punto, diciamo, si gasa un attimo e comincia a fare un assolo, due note ripetute.
0: Bello!
1: E io là ero tipo, tu sei un chitarrista? Vabbè, però fortunatamente la settimana musicale ha previsto anche qualcos'altro, ovvero un album che purtroppo non sono riuscito a passare perché i potenti mezzi mi hanno vietato di mettere queste cose qua, ovvero il chitarrista dei Radiohead, il signor Odd Adrian, se non sbaglio, ha fatto uscire un album da solo, ed è il primo lavoro che lui fa slegato dal mondo dei Radiohead. È un album abbastanza aspettato soprattutto da alcuni critici, mettiamola così, perché appunto non è solito lui uscire dalla cioè, è la prima volta che lavorava da solo, e quindi era un pochino sotto l'occhio investigativo di tutti. Possiamo definirlo così.
0: Ma non sono gli unici che hanno fatto uscire cose nuove, perché in realtà un botto di gente rilasciato musica. Complice secondo me anche il fatto che in questo periodo escono anche tante serie, tanti film. Infatti c'è una band che io amo, che sono gli AJR, che sono non so come fare a cioè, sapete chi sono, non sapete che si chiamano AJR, fidatevi di me, che hanno fatto uscire una canzone per la nuova serie TV di Netflix, dagli stessi creatori di Big Mouth, che si chiama Mating Season, che è molto carina, la canzone è omonima, ma anche Lola Young, i Bleachers, che per chi non sapesse chi sono, è il gruppo di Jack Antonoff, che è tra gli altri il produttore anche di Taylor Swift, ha prodotto un sacco di canzoni di Taylor Swift, ma come mi dicevi prima, Olivia Rodrigo, Charlie XCX,
1: JPEG Mafia anche.
0: Sì, sono uscite un sacco di cose, e molte band sono state confermate come in uscita per il nuovo album, come gli MGMT, che dicevamo anche settimana scorsa.
1: Bello. Sì, sono...
0: ma anche gli Idol oggi l'hanno.
1: Ah, sì?
0: Ho letto questa cosa, forse non ti voglio illudere.
1: No, mi sto
0: ipando,
1: adesso controllo subito.
0: Tony Down, cioè,
1: va bene,
0: nel senso,
1: va bene.
0: Ricalibriamo. Ma secondo me la canzone nuova che io ho preferito in assoluto, sarà che l'ho sentita subito a stretto giro live, è una sola ed è la festa più Muppet che potete immaginare. Anzi, come hanno detto i cantanti, dovete immaginare di essere tanti bambini, e non ci sono gli adulti, e quindi questo è un cookies party.
2: The name of the project is Cookies Party. Woo! Now that it's on me, we will never go to bed again.
3: Questa è la storia di quattro bambini che hanno deciso di assaltare una banca. Il nome segreto di questo progetto

0: una festa per bambini fosse così tanto cool, ci andrei tutti i weekend.
1: Beh sì sì sì, è bellissimo.
0: Questi erano i Dovelliana, io li ho visti al Miami di quest'anno, e questo momento, questo è il momento Miami, perché ogni anno, io personalmente ci vado ogni anno, ed è sempre bello tornarci al Festival dei Baci, che quest'anno è il si chiama così, è il secondo anno che viene fatto al all'Idroscalo, con un format di 4 giorni. Allora, questi 4 giorni pesano, cioè nel senso, quando domenica mattina io mi sono dovuta svegliare per andare a vedere il live di Cosmo, i coglioni mi sono girati a 30.000.
1: Vabbè, ma domenica è alle 8 di... quando è alle 10 il primo artista? Perché?
0: Allora,
1: perché fanno
0: Cosmo
1: un... dica tutto.
0: Ha deciso. Allora, attenzione, io sono una grandissima fan di Cosmo, quindi per tutti coloro all'ascolto, cioè nessuno, no scherzo, se ci ascoltate però buttate un colpo, non so. Io sono una grande fan di Cosmo, ma praticamente cosa è successo? Cosmo ha deciso, ha fatto questo nuovo album che si chiama La Fonte, che è tutto molto come Cosmo, cioè molto concettuale, okay. Molto, mio Dio, incredibile. E sono già anni ormai che Cosmo è contro l'utilizzo dei telefoni ai suoi live, cioè vuole iniziare a dare questo mood da spazio aperto, libero,
1: okay,
0: ai suoi
1: sì,
0: live.
1: Sì, ho capito.
0: E ha deciso di spostare i suoi live praticamente all'alba. Quando ti dico praticamente all'alba, intendo che effettivamente ha iniziato a fare i live alle 6 del mattino, che partiva alle 6 del mattino anche, o alle 8, e finiva verso ora di pranzo. Con, ovviamente non è tutto live, ma è una grossa parte che è DJ set, perché comunque eh beh, sì. Cosmo è anche un DJ, insieme a tutto il collettivo di Veratronic. E poi c'è anche nel bel mezzo tipo Sandwich, c'è il suo live, poi ovviamente però continua fino all'ora dedicata, diciamo. Mm-hmm. Al Miami, ovviamente Carlo Pastore ha chiamato Cosmo, anche lì tradizione come tutti gli anni. Cosmo gli ha detto: io ho questo incredibile format, facciamolo la mattina dopo. E Carlo gli ha detto: gang, dai,
1: si
0: tutta
1: fa.
0: Bello, bellissimo. Se non fosse che purtroppo noi che siamo arrivati un po' più tardi, perché raga, io non ce la facevo a stare là alle 8,
1: vabbè.
0: Cioè con
1: anche
0: tutto il bene,
1: anche perché il giorno prima comunque finisce alle 2, cioè.
0: Capito. Siamo arrivate verso le 11, che è vero che era tardi, è vero che però c'era scritto che arrivava fino all'1 il live, mm-hmm, di Cosmo,
1: sì.
0: Cosmo ha finito alle 11:30. Parlando,
1: in che senso?
0: Cosmo ha mollato tutto, mezzogiorno meno un quarto, se voglio andargli un quarto d'ora di pace. E la cosa più assurda è che poi, parlando con persone che stavano lavorando lì, chi al food truck, chi era volontario, eccetera, è uscito fuori che le persone sono entrate in ritardo, cioè non le hanno fatte entrare alle 8, le hanno fatte entrare tipo alle 8:30. Lui ha iniziato tipo alle 9, quindi alla fine della fiera ha fatto lo splendido, però di fatto ha fatto praticamente 2 ore e mezza di live. Mm-hmm. Che ci sono artisti che ti fanno 2 ore e mezza di live in un normale concerto senza alcun tipo di problema.
1: Certo, sì, sì, sì.
0: Adesso non stiamo a speculare chi e quali droghe abbiamo circolato né nel backstage né nel pubblico, perché alle 8 del mattino a sentire, cioè alle 9 del mattino a sentire Cosmo, cioè comunque mentalmente è una bella prova. Però è vero che Cosmo l'ha sempre fatto, l'ha fatto già con altri live e non ha mai avuto problemi. Però è anche vero che Cosmo è stato ospite di Venerus, che è stato tra gli Unexpected del sabato,
1: sì,
0: ha suonato
1: esatto.
0: prima di Motta, e hanno suonato comunque intorno a mezzanotte. Quindi probabilmente non era esattamente il giorno migliore in cui fare una cosa alle 8 del mattino, banalmente perché Cosmo c'ha comunque 45 anni, cioè, ma anche io che ce ne ho 30 la inizio a sentire come situazione. E se fosse stato, guarda, ti dico la verità, se fosse stato alle 5 del mattino me lo sarei accollato di più.
1: Perché,
0: vabbè, perché
1: la fai nottata,
0: esatto, cioè, a quel punto
1: sì, entri in un mindset. Sì, sì, ho capito.
0: Cioè, alle 5, alle 6 va bene, però alle 8 è troppo tardi per andare a far serata,
1: sì,
0: prima e rimanere svegli, ma è comunque troppo presto per tornare a casa e dormire. Per il resto, gli altri giorni del Miami, pazzeschi. Il primo giorno io sono andata dal giovedì, ho visto Colombre e Maria Antonietta, che sono adorabili, raga, ve lo giuro. C'è una commedia romantica davanti. I Ministri, pazzeschi. Se vi piace quel tipo di musica, spaccano. E è stato molto bello come live. Poi vabbè, insomma, fanno musica da 20 anni ormai.
2: Sì, certo,
0: quindi
2: sì,
0: cioè,
2: sì, sì.
0: Qualcosina l'avranno imparata anche loro. Tra qualche anno fanno i 25 anni di anniversario.
1: Mizzica.
0: Figurati. Cioè, capisci? Ci sono persone in radio che sono vive da meno tempo rispetto a quando i ministri fanno musica.
1: E può darsi che io sono lì lì, perché se sono formati a gennaio siamo...
0: No, 2003.
1: Ah, ok, allora.
0: Nel 2003.
1: Ok. Però c'è gente, sì, confermo, che
0: però,
1: in radio è più piccola dei
0: vero,
1: ministri.
0: È vero, cioè, c'è gente che in radio è più piccola dei ministri, li salutiamo con grande affetto. Sì. Gli mandiamo
1: i nostri piccolini.
0: Esatto, gli mandiamo un bacione.
1: Dio, sentirmi dire una cosa del genere, io, vabbè,
0: vabbè,
1: lasciamo
0: un
1: stare.
0: Un po' tragico, detto da te.
1: Esatto.
0: Il sabato, il venerdì, incredibile, con i Dovegliana. Raga, se vi capita di andare a vedere i Dovegliana, se li trovate, fatelo. È un'esperienza mistica. Il venerdì c'erano anche i Patagarri, che altri artisti incredibili, ma perché loro si stavano evidentemente divertendo.
1: Ok, sì,
0: e
1: sì, sì.
0: Il fatto che tu vedevi ogni tanto inquadrato il batterista che stava ridendo per quanto
1: no,
0: era
1: forti,
0: felice.
1: Sono forti, forti, Patagarri.
0: Cioè, raga, ve lo giuro, ma bello, perché ti arrivava proprio nel cuore la voglia di far musica. È pazzesca. Sono i miei proprio le cose che mi sono rimaste più impresse
1: sì.
0: in mente, in realtà, perché in questo momento non mi ricordo quale altro
1: la Niña.
0: Ah, la Niña. Bello,
1: che io volevo vedere,
0: piacere.
1: Lo so, io la volevo tanto vedere, infatti
0: secondo
1: speravo.
0: Me ti deve piacere, è molto brava.
1: A me piace un botto come quello che fa, perché reinterpreta la tradizione, la stravolge, ci mette l'elettronica
0: bravissima,
1: in mezzo.
0: Bravissima, bellissima.
1: Lo so, deve piacerti,
0: deve
1: però
0: piacerti.
1: Sì, sono d'accordo,
0: non è,
1: son d'accordo.
0: Non è molto nazionale popolare, mettiamola
1: sì,
0: così.
1: Sì, sì, sì, sono d'accordo.
0: E tenendo conto che c'era Stefano De Martino, che noi abbiamo visto, che io sono riuscita a vedere, è sempre è stato mistico quando ho letto l'articolo di Rolling Stone che diceva magari Stefano De Martino sta facendo scouting
1: per Sanremo 2027.
0: Stefano, adesso tu non lo so se ci ascolterai, ti prego ascoltaci, ti prego non portare la Niña, ma per il semplice fatto che veramente, cioè,
1: non è il suo luogo,
0: non è
1: per niente, sono d'accordo,
0: cioè, ma...
1: la bruci,
0: sì,
1: la bruci per me,
0: sì, no no, la rovini proprio, non ne vale la pena.
3: Non fosse per la sua gemella galleggiare, neanche ci accorgevamo che esisteva il mare. Talmente piatto e senza alito di vento, che pure il guizzo del muletto fa spavento. Mi chiedi come ho fatto, ma ho fatto e ho potuto.

0: perché Marco Castello, anche lui ormai abitué del Miami, c'è stato il sabato sera in cui è venuto anche il nostro Enrico.
1: Esatto, è stato il mio battesimo. Sì, esatto. sì, mio battesimo di fuoco nel Miami per Marco Castello principalmente.
0: Assolutamente legittimo. Oh,
1: è l'artista
0: dire.
1: Che io lo inseguivo da 3 anni, quel maledetto. Perché tra l'altro lui fa 20.000 concerti in Italia. Oh, io tutte le volte avevo un motivo per cui non riuscivo ad andare. Quindi l'ho rincorso in 4 date differenti, in 4 location differenti, ma è riuscito ad andare.
0: E alla fine ce l'hai fatta proprio
1: bellissimo,
0: al Miami.
1: Mamma
0: se
1: mia,
0: posso
1: però bello,
0: dire
1: bello.
0: A tutti le persone in ascolto, raga, se c'è un artista, anche solo un artista che vi piace, considerate
1: sì,
0: di comprare il biglietto per la giornata del Miami.
1: Io,
0: perché
1: tra l'altro,
0: vale.
1: Non è il mio ambiente il Miami, perché, come dire, io sono più ambito alternative estero, mettiamola così, però comunque sono rimasto esterrefatto dall'atmosfera, dalla location, e secondo me sarebbe stato ancora più suggestivo al Magnolia vero e proprio.
0: Allora,
1: perché ha quel
0: so.
1: Qualcosa di, non so, di piccolo e
0: sì.
1: di intimo, mettiamola così.
0: Sì, il Magnolia era un altro, allora non è che era tanto un altro festival, ma era una situazione molto più intima in termini di chi ci sta andando, nel senso che trovavi meno outsider, tra tante virgolette,
1: sì.
0: cioè trovavi meno persone che, raga, cioè nella crowd del Miami la vedi la gente che non c'entra un cazzo.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Ed Enrico non fa parte di questi, tra parentesi, perché comunque nel corso degli anni il Miami si è sempre molto difeso anche per cercare di dare delle opzioni molto eterogenee, e come ti dicevo, 2 anni fa, che è stato l'ultimo Miami al Magnolia, che c'erano i Phoenix l'ultimo giorno, in realtà saresti stato preciso, perfetto.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: Senza alcun tipo di problema. Quest'anno effettivamente era tutto molto figli dei fiori, secondo me, cioè come aesthetic, ed effettivamente era un po' strano, però il primo giorno saresti stato da Dio, cioè nessuno ti avrebbe detto niente, ti avrebbero guardato, vabbè, fan dei ministri, possiamo procedere con la nostra vita, no, però il sabato, comunque una grande giornata, Marco Castello, bravissimo, poi raga, Marco Castello al tramonto.
1: Ma bellissimo!
0: Quindi aggiungeva poesia effettivamente ai testi che sono già molto poetici di Marco, che comunque fa delle cose molto, molto storie.
1: Sì, sì, sì,
0: molto,
1: sì. La sua narrazione dell'ultimo album sulla Sicilia, la scelta, l'artigianato, la pompa di benzina,
0: l'isola che poi sale nel cielo,
1: sì.
0: se ne va perché si è rotta il cazzo, tutto molto affascinante. E la cosa più incredibile di Marco Castello è quanto cazzo è siciliano quando parla, ma non quando canta.
1: No, vero.
0: Una cosa tipica in realtà di tutti i siciliani, perché io ho intervistato anche Nicolò Carnesi, che è siciliano,
1: sì.
0: ma anche parlando banalmente con la Pesce,
1: sì, sì, sì.
0: Super siciliano, proprio super siciliani, poi cantano e sembrano in dizione quasi.
1: Ma è tipo Brunori, non so se tu hai mai sentito Brunori,
0: sì,
1: che
0: uguale.
1: Dopo parla e comincia, no, compa è napoletano, però comincia con l'anduia.
0: Sì, è vero, con un accento fortissimo. Mentre invece poi quando cantano no. Marco Castello bravissimo, come vi dicevamo c'erano anche in Eugenia, un po' deludenti, ma allora io voglio difendere questa cosa, perché prima che qualcuno venga a dirmi ma tu, non è tanto quello, è che io mi aspetto una roba un po' più da festa, e quindi mi aspetto più interazione con il pubblico. Una cosa che a me è dispiaciuta tanto, ed è la seconda volta che io vedo in Eugenia live, perché li ho visti sia con quest'album ma anche con Bar Mediterraneo,
1: sì,
0: sempre al Miami.
1: Io li ho persi col Bar Mediterraneo perché loro hanno aperto i Tame Impala quando sono venuti a Milano.
0: Okay.
1: Io sono arrivato all'ultima loro canzone,
0: peccato,
1: sì, però c'era mio padre che era tipo no, ma io non voglio stare lì in mezzo alla folla.
0: No,
1: a mio padre non gliene fregava un cazzo, era tipo io in mezzo alla folla non ci voglio andare, andiamo per i Tame Impala. E io tipo va bene, ok,
0: me l'accollo,
1: me
0: l'accollo. Che dobbiamo fare?
1: Io diceva andiamo a vedere solo i Tame Impala, ok. Cioè, io e Tame Impala,
0: che disgrazia,
1: cioè,
0: no?
1: Che disgrazia.
0: Mi
1: è andata così,
0: mi molerò. No, loro sono bravissimi, però è vero che il totale silenzio che c'è tra una canzone e l'altra è un pochino respingente. Quindi è questa cosa che sembra quasi un DJ set, però suonato live,
1: sì,
0: quindi
1: sì,
0: è
1: sì.
0: bello, è figo, è bello, è interessante. Però il fatto che comunque nessuno parli, perché non è non parlano loro, non parla nessuna delle persone che è sul palco praticamente, avremmo sentito veramente 4 parole in totale, al di fuori delle canzoni, è un peccato anche perché gli toglie la possibilità anche di
1: creare un legame
0: di... non solo, no, però anche annunciare gli artisti, sì, loro che interagiscono, cioè loro che collaborano con tantissimi artisti anche esteri, anche di paesi meno conosciuti in Italia, come tipo il Portogallo, cioè che obiettivamente chi cazzo conosce la musica del Portogallo, a meno che non sei fan del sì, ok, ma però
1: sì, sì,
0: a meno
1: sì,
0: che
1: sì,
0: non sei fan dell'Eurovision, l'utente, esatto, medio non lo sa.
1: No, no, non sono d'accordo.
0: È un grande peccato, secondo me. Poi, bellissimo, bravissimo, è una grande festa, balli incredibili. Se dovessi scegliere il set, cioè se dovessi scegliere dove ballare del sabato al Miami, dirò la verità, con Mid ci siamo divertiti.
1: Mamma mia,
0: casino.
1: Sì, sì, sì, bellissimo.
0: Raga, se vi piace la techno, se vi piace la musica strana però normale,
1: sì, è
0: però...
1: un'elettronica sperimentale però che strizza però... l'occhio al commerciale,
0: sì, cioè,
1: è influenzata.
0: Se volete una musica da festa senza avere la rottura di coglioni di farvi la musica da festa, mettete Mid.
1: Sì, e soprattutto anche senza dire vabbè ma vado lì ed ascolto solo techno, no, perché tanto lui spazia in 4000 generi differenti di elettronica e ognuno comunque ti dà una vibe della Madonna.
0: Sì, quindi
1: geniale.
0: Raga, che cosa altro vi dobbiamo dire? Ascoltate Mid, venite al Miami, se vi dicono andiamo al concerto di Cosmo alle 8 del mattino,
1: no.
0: La risposta è una sola, assolutamente no.

0: back to you.
1: Queste sono le The Beaches. La canzone si chiama End, Edge of the, the Earth. Ce l'ho fatta. Sono un attimo in difficoltà. Sono un attimo in difficoltà sulla
2: ci
1: vita.
2: Sì, sì, sì.
1: E recentemente queste brave ragazze che posso dire sono molto brave, cioè a me piacciono molto. Io le ho conosciute tipo 2 anni fa, 3 anni fa, con il loro penultimo album, di cui fa parte questa canzone. Poi è uscito un nuovo album che tra l'altro non è uscito manco da tantissimo, e in questo periodo stanno rilasciando degli altri singoli per la versione deluxe dell'ultimo album. Hanno fatto dei come si chiamano? Hanno fatto dei set al Coachella, sono diventate comunque molto famose. Ma in questo periodo hanno raggiunto, diciamo, le luci della ribalta grazie alla cosa più improbabile che possiate immaginare: una serie TV.
2: Vabbè, oddio.
1: Una serie TV definita. Allora, se guardi in giro ti raccontano un sacco di fregnacce. Questa serie TV è una college soap, ed è importante definirla una soap perché ovviamente stiamo parlando di Off Campus, che a meno che non vivete sotto una roccia, come
2: tipo
1: Enrico, guarda, lo sapevo. No, però se siete persone che stanno molto online, soprattutto su un online più americano rispetto che italiano,
2: okay, sì.
1: Anche molto italiano, però prevalentemente, cioè comunque con un immaginario più americano, non so come dire.
2: Sì, ho capito.
1: È uscita questa serie TV di Amazon Prime Video che si chiama Off Campus, che, raga, ve lo giuro, è la roba più bella del pianeta nel suo trash. Cioè, io vi dico, è una grande serie, ma se io vi dico è una grande serie e basta, voi vi immaginate che è la
2: Breaking
1: nuova
2: Bad.
1: Sì, capito?
2: Sì.
1: Cioè, il trono di Spade.
2: Sì, sì,
1: no.
2: Sì.
1: Cioè, ridimensioniamoci, ok? Però secondo me è la cosa che noi possiamo avere attualmente più vicina a una roba tipo The O.C.
2: Ok.
1: Cioè, The O.C. già aveva dei temi un po' più pesanti, però moralmente Gossip Girl.
2: Ok, sì.
1: Ok, cioè quel livello di trash mantenendo una dignità d'esistenza dovuta al fatto che comunque, cioè, è seguita.
2: Si
1: è
2: può definire quasi una sitcom, però sotto forma di serie, non di sitcom. Nel senso di
1: è
2: quello
1: è
2: il mood. Esatto.
1: In realtà il mood è una soap opera, ma perché anche Gossip Girl era una soap opera.
2: Sì, sì.
1: Cioè, in Gossip Girl noi abbiamo un personaggio che non è morto perché noi non abbiamo visto il cadavere. Che è una serie, che è una regola di quasi tutte le serie, in realtà. Però molte serie, cioè, non è che tu intro di spade e dici: ah, non è morto perché non ho visto il cadavere. Cioè, non è che ti fai tutti questi problemi con altri tipi di serie. Cioè,
2: no, certo,
1: ti dicono:
2: sì.
1: È morto off screen, bella, è morto off screen. Invece, io me lo ricordo ancora, il padre di Chuck Bass. Noi pensiamo che è morto finché non ritorna, perché noi non abbiamo visto il cadavere, e quindi effettivamente non, la certezza che è morto non ce l'avevamo. E in realtà ha lo stesso tipo di respiro. Parla della stessa cosa? Assolutamente no. È basata su una serie di libri scritti dall'amica mia Elle Kennedy, e hanno letteralmente preso takeover the world. Cioè, vi dico soltanto che questa canzone, Edge of the Earth, aveva un altro video su Spotify. Se tu adesso apri Spotify e metti questa canzone, c'è il video
2: di
1: della serie.
2: Camp. È probabile.
1: Video della serie. Cioè, non so se ci siamo capiti.
2: Lo fanno quelli di Spotify.
1: E tu mi dici: lo fanno quelli di Spotify. Allora, la serie è Amazon Prime, innanzitutto. Quindi è già strano che collabori non con Spotify.
2: Però,
1: in realtà,
2: sai cosa? Il discorso è che quello che succede è che porta visibilità.
1: Vero. Nella serie utilizzano Spotify. Secondo me c'è un accordo che, di cui noi non sappiamo, giustamente anche. Ma la cosa più impressionante non è nemmeno questa, perché in realtà che una. Cioè, questo è comunque un punto di svolta. Cioè, questa canzone viene ascoltata quando il personaggio maschile si rende conto che è effettivamente innamorato verso del personaggio femminile, e quindi dice, si ricorda che lei gli ha detto: vai a ascoltare le The Beaches. Lui prende, va a sentire la canzone, gli parte, la guarda. Cioè, un grande momento di pathos.
2: Sì.
1: Ma la cosa più impressionante, cioè, questa serie non è grande per questo. Cioè, questo è una bazzeccola in realtà, perché appunto è un punto di svolta. Il punto non è per quello, il punto è per il fatto che la signorina Jennifer Lopez è una grande fan di questa serie. J-Lo, ya tú sabes, no hay más.

0: canzone fa parte della colonna sonora di
1: Off Campus.
0: Però, cioè, mi sono ricordato una roba, perché voi dovete sapere che io ed Enrico ne stavamo parlando, perché è vero, è tutto un gioco di chi fai sentire la canzone per così puoi recuperare la gente a vedere la serie. Ma questa serie ha effettivamente preso possesso dell'internet. Cioè, nel senso, se sei un minimo, se bazzichi BookTok, perché, cioè, allora, questa serie è basata su una serie di libri che su BookTok ha fatto il botto.
1: Immagino.
0: Quindi prendi già un fandom bello, bello corposo. Se in più ci aggiungi tutta la gente che non ha mai letto i libri, si è ritrovato un'altra serie stupida da vedere, bella,
1: sì.
0: Se poi in più ci metti tutto il buzz di Heated Rivalry, questa serie è comunque su un giocatore di hockey. È comunque...
1: Aspetta, ma è, non è...
0: È la versione etero di Heated Rivalry,
1: ok,
0: amo.
1: Ecco,
0: sì,
1: oddio, perché quello mi compare, però
0: capisci?
1: Io fortunatamente... Allora, io fortunatamente Ho addestrato il mio BookTok in modo tale che non mi proponesse quella roba.
0: Ci sta.
1: Cioè,
0: no,
1: il mio BookTok è Giappone.
0: Ci sta.
1: Giappone,
0: no, allora,
1: Giappone,
0: io,
1: Giappone.
0: Io non giudico il fatto di non apprezzare quel tipo di prodotto, perché è un prodotto assolutamente specifico per un certo tipo di persona. Cioè, che è molto ampio, però riconosco che se non ti piace, non ti piace. Cioè, non c'è niente che tu possa fare. Anche le mie amiche, c'è una mia amica a cui non piace i libri,
1: sì,
0: cioè li ha letti, però dice not my flavor.
1: Sì,
0: cioè,
1: sì, not my cup of tea.
0: Sì, esatto. Cioè, nonostante lei legge romance, legge libri scemi, cioè non è quello.
1: Sì.
0: Però
1: è il
0: riconosce,
1: modo, sì.
0: Esatto, cioè riconosce che c'è quel qualcosa, quel linguaggio, quella cosa che dice no. E obiettivamente non sono libri scritti abbastanza bene da dire, anche se non mi piace, è bello da leggere.
1: Sì,
0: sono
1: d'accordo. Ok, ho capito cosa intendi.
0: Sono dei libri tranquilli.
1: Vabbè, sì,
0: cioè,
1: sì,
0: una,
1: sì,
0: roba,
1: sì,
0: chill, raga. Non fateli leggere alle vostre sole linee inferiori di minori di 16 anni.
1: Vabbè,
0: dai,
1: okay,
0: facciamo,
1: okay,
0: 16
1: siamo,
0: anni.
1: Ok, pericolo scampato.
0: Sì, cerchiamo di mantenerci PG-13.
1: Sì.
0: Però questa serie ha creato un buzz talmente tanto elevato che teoricamente colonna sonora non prevede, cioè queste due canzoni sono nella serie, però non sono sicura che siano previste nella colonna sonora, perché c'è c'è un artista che ha attivamente collaborato con la serie, tant'è che c'è un suo live nel

0: di pronostico possibile, cioè avete presente le, come si dice, le previsioni degli analisti, eccetera.
1: Remy Wolf,
0: grazie. Le previsioni degli analisti per questa serie erano errate, ma perché ha fatto molto molto molto di più. Cioè, non stiamo parlando semplicemente di quanto il web ne parli, che già che è arrivata Enrico, raga, cioè voi sì, non avete idea. Non è solo quello, ma è anche la combo di i critici ne parlano bene, su Rotten Tomatoes ha entrambe le valutazioni categorie della critica, molto alte, okay, sì. Ovviamente è quello che è, cioè non vi aspettate,
1: è la serie leggera, nel senso, sì, non stai andando a guardare, cioè, un film tratto da Dostoevskij,
0: esatto, non stiamo parlando di quello. Il punto è, non credete a, attenzione, non credete a nessuno che venga lì a dirvi no perché ha gli argomenti profondi, non è vero, cioè la tipa è stata stuprata, ma tu parti la serie che lo sai innanzitutto, okay, cioè la prima puntata te lo dicono, e soprattutto alla prima puntata capisci già che lei è già andata in terapia, ha già superato la questione parzialmente,
1: moglie,
0: vabbè,
1: figlia, poi, sì, una relazione meno, stabile,
0: cioè virtualmente chi se ne frega, cioè nel senso che fa parte della storia,
1: sì,
0: esatto,
1: è
0: fa parte della storia del personaggio, però tu non vai lì a vedere qual è la storia del personaggio, non la vivi in quel periodo, quindi un pochino la lasci dietro, e fa molto ridere perché tutti la apprezzano, perché dicono sempre no perché è tornato l'uomo che ci sta sotto, in sostanza lo yearning, okay, sì, americano, sì. Ci sta sotto, non tossico, lui si è innamorato prima e più forte. Raga, non è che è tornato, non è mai stato non di moda. Cioè, nel senso, salutiamo Pride and Prejudice del 2005 con Keira Knightley, che tutti riconoscono essere un grandissimo film tratto da un grandissimo, sì, sì, libro, sì, d'amore. E la cosa più assurda è che è un libro tratto nell'Ottocento, e la cosa più sexy di tutta la cazzo di tutto il cazzo di film sono le mani, perché dovete guardare le mani. You are the love of my life. Nothing compares to a

0: canzone dei My New Bands Believe, che è un progetto molto particolare nato dalla mente di Cameron Picton, e tu direi chi cazzo è sto qui, è praticamente uno dei membri dei Black Midi, un'altra band che nel panorama alternative va molto di moda, e ha fatto uscire questo album di una decina di canzoni definito da tutti chamber pop, art rock, andate a fanculo, nel senso che allora sì, cioè nel senso è un album che secondo me non può essere definito, perché prende da 20.000 cose, ha qualcosa di pop, qualcosa di rock, tutto quello che vuoi, ma io ci ho sentito anche tantissimi primissimi Genesis che sono progressive, quindi è veramente, ha qualcosa di teatrale, qualcosa di, cioè
1: è un mix,
0: è un mix bellissimo. E questa canzone in particolare, che si chiama Love Story, è una canzone che dal primo ascolto che ho fatto veramente mi è entrata dentro. Parla della fine di una relazione, però parla come se a un certo punto il cantante a un certo punto realizzasse che è finita, nel senso che le prime due strofe sono descrizione di dei piccolissimi gesti, prepariamo la cena, facciamo, tagliamo le patate, tagliamo le cose, tu canti le canzoni e non sai le parole, quindi ti inventi le parole della canzone. E poi c'è l'ultima strofa che invece ti fa gelare il sangue, perché dice: sì, ma tutto questo è ancora nella mia testa, io non, cioè in verità devo realizzare che tu te ne sei andata, che non sei più con me, e quindi devo vivere un attimo questo momento di ritornare alla realtà, e quella cosa che mi stavo immaginando è soltanto frutto di un mio ricordo di questa relazione. Veramente una
1: cosa tristissima,
0: una poetica, cioè, però di una
1: poesia incredibile.
0: Ma
1: figa, che
0: sì,
1: cosa tristissima.
0: Però ti giuro, io non ce la faccio. Sa descrivere le cose con una delicatezza che per me
1: si sente.
0: Sì. E per me è tipo Phoebe Bridgers, mm-hmm, però versione maschile. Non
1: ci
0: so
1: sta.
0: Come spiegarlo.
1: Okay.
0: Ha quella capacità di riuscire a farti un quadretto in cui ti sta descrivendo quello. Quello
1: ma
0: stiamo facendo.
1: Si vede, mi ha trasportato effettivamente il fatto che si chiama Love Story.
0: Sì,
1: poi.
0: Sì. Andate ad ascoltare quest'album, My New Band Believe, Day My New Band Believe.
1: Un grande consiglio, Enrico.
0: Sì.
1: È arrivato il momento di salutarci. Lunedì prossimo non ci sentiremo perché
0: la radio è chiusa.
1: Giugno e la radio è chiusa
0: in anticipo
1: ponte.
0: Del 2.
1: Quindi ci sentiamo l'8.
0: Sì.
1: Uno più 7.
0: Fino a qui.
1: Raga.
0: 2-3 lauree in ingegneria.
1: Yay.
0: Per fare 1+7, signori.
1: Esatto. Noi vi lasciamo con il mio consiglio della settimana, che sono i Bleachers, la band di Jack Antonoff. Come vi dicevo, è uscito il nuovo album, andatelo a sentire perché è incredibile. Questa è Tiny Moves, quindi all'8 di giugno. Buona settimana e niente. Ciao!
2: Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ora è faticoso persino mettere un pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi dare un pasto ad Alessandra e alla sua bambina. In Italia le file nelle mense francescane stanno aumentando. Dona a mamme e bambini un pasto caldo e un riparo sicuro. Manda un SMS o chiama dal telefono di casa il 45538. Dona ora.
3: Ehi, lo sapevi che i nostri format sono

0: quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero. Tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
10: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: Dal regista Christopher Nolan.
16: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
15: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert...
17: Onde che girano e girando cambian faccia.
18: Lucio Corsi, gli ex Otago, Cimini, gli Street Clerks. I più bei live acustici di Poliradio li puoi rivedere sul nostro canale YouTube.
17: E dopo aver girato tutto il giorno, tornano nel porto.
19: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: sono ancora io alla radio. C'è chi fa campagne pubblicitarie altrove, ma non qui. Forse ti sfugge che ascoltare prima gli spot in radio aumenta l'attenzione e il ricordo delle campagne e migliora la performance di tutti i media. Chi ascolta gli spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web, su stampa e affissioni.
1: Investi in radio. La radio rende.
0: Scopri il ritorno dell'investimento della radio, motore di crescita, sulla radiorende.it.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
3: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi!
7: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25

0: da Steven Spielberg.
1: Non riesco a capire, sono persone.
2: No.
0: Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
3: All of the hits from yesterday to today, only on Polyradio.

0: Radio Rock.
1: Anche questa sembrerà la solita risposta alla domanda: ciao, come stai? Non ci si incontra mai.

0: Mission Series. Vedere le macchine artificiali.
1: Ma che dici?
0: Digital Humanities. Fundamental of Communication Networks.
1: Ma quanti sono?
0: Building Design for Tropical Climate Series.
1: Ah, ma questo non è male. Series.
0: Composizione musicale con strumenti di intelligenza artificiale. Costruzione e nuove tecnologie.
1: Ma come mi ci iscrivo?
0: Potete iscrivervi al POC online sulla piattaforma di MOOC del Politecnico. Ci sono più di 200 corsi. Dal 14 aprile fino inizio giugno potete trovare un desk informativo. Passate a salutare e vi daremo un gadget.
2: Ti piace la musica che stai ascoltando? Puoi riascoltare le migliori canzoni della nostra rotazione nelle nostre playlist di Spotify. Una nuova playlist ogni mese e tante altre per ogni occasione. Segui Poliradio su Spotify.
3: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
6: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
9: Quest'estate scopri come essere super.
10: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
11: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
12: Sei una piccola selvaggia, vero?
11: Non ci siamo ancora presentati.
9: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
13: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
14: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
15: Hai scritto un film di mostri?
16: Io conosco il mostro perfetto per voi!
17: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
18: Sono ancora piccola, i miei ce la mettono tutta per farmi crescere. Mi presentano nuovi amici, mi fanno foto, video.
19: Ma non mi ascoltano! Io ho fame!
20: Sei una startup e hai fame di clienti? Fatti sentire! La radio ti fa crescere sempre e migliora tutti i risultati anche degli altri media. Startup, più di 35 milioni di potenziali clienti attenti. La radio, motore di crescita. Vai su laradiorende.it.
21: Mi sento già molto più grande.
22: All of the hits from yesterday to today. Only on Polyradio.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
2: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: I Minion sono tornati!
5: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
5: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi!
10: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
5: Minions e Monsters, dal 1° luglio al cinema.
11: Quest'estate scopri come essere super.
12: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
13: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
14: Sei una piccola selvaggia, vero?
13: Non ci siamo ancora presentati.
11: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
15: Dal regista Christopher Nolan.
16: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
15: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert...
17: Ehi, lo sapevi che i nostri format sono anche podcast? Se ti sei perso la diretta, puoi riascoltare ogni programma di Poliradio su Mixcloud o nella sezione podcast del nostro sito www.poliradio.it.
18: All of the hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: Cerchi la tua residenza universitaria? Campus ti aspetta a Bologna, Catania, Milano e Torino. Le residenze Campus sono strutture moderne e accoglienti, punti di partenza per la tua vita universitaria. Tutorati, orientamento alla professione, attività culturali e di community. Il tutto in un ambiente dinamico e internazionale. Informati su www.campus.it e resta in contatto con noi su Facebook e Twitter.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri? Io conosco il mostro perfetto per voi!
3: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
5: Quest'estate scopri come essere super.
6: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
7: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
8: Sei una piccola selvaggia, vero?
7: Non ci siamo ancora presentati.
5: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
12: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
13: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
14: Da Steven Spielberg.
13: Non riesco a capire, sono persone.
14: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e con il
15: All of the hits from yesterday to today. Only on

0: E sono le 17.02 qui su Poliradio.
1: Il brr. Sium.
2: Ma senti questa.
3: Yo, yo.
4: Ta Supreme Tarantino.

0: Benvenuti, benvenuti a Pizza e Fichi.
1: Wow, buongiornissimo. Caffè è la mia domanda. O caffè? Pizza?
2: Pizza, fichi.
0: Ginseng.
1: Ma ginseng, si può, pizza al ginseng.
3: Si può dire buongiorno? Sono le 5.
1: E beh, un giorno.
2: Cos'è che dici? Buon pomeriggio?
3: Vabbè. Buonasera?
1: Vabbè. Non è sera alle 5.
3: Però puoi fare aperitivo alle 5.
0: Per me è
1: aperitivo. Aperitivo tutte le ore che voglio.
3: Tutte le ore del mondo.
0: Se ti svegli a mezzogiorno è giorno.
3: Sì, ma sono le 5.
0: Ma vabbè, 5 ore da quando
3: e
0: ti svegli è giorno.
3: E se ti svegli alle 5?
1: Buone 17.02, egregio.
0: È alba, è alba, è alba, è alba.
1: Chi è Alba?
0: Alba,
2: Alba Chiara.
0: Alba, Chiara, Chiara.
1: Ma no, non,
0: Alba
1: è, Chiara. Non c'è qua né Alba, no, né Chiara, perché né Chiara. Chi c'è qua
2: esatto,
1: oggi?
2: Esatto, qua siamo io, Gabo, in regia assieme a Lorenzo.
3: No, io sono Alba.
1: Ok, e io sono ecco. Chiara. Non è vero,
0: oggi,
1: sono Cleo.
0: Oggi Lorenzo è Alba. Alba e Chiara abbiamo, va bene. Io sono Michelino.
2: Grande Michelino.
1: Ciao Michelino. Benissimo.
2: Ma di cosa parleremo oggi in questo bellissimo Pizza e Fichi?
1: Tantissime belle cose.
2: La primissima cosa di cui parleremo sarà ovviamente, come dice il titolo di questo bellissimo programma, delle pizze.
1: Pizza.
0: Davvero?
1: Top, certo. Facciamo top 10 pizze.
0: Top 10 pizze.
1: Allora, sei gasato?
0: Scrivici la tua top 10 pizze allo 0223, un numero per chiamare, perfetto. Scrivici al 320.
3: Scrivici e non arriverà nulla.
0: 0552. O
3: invece chiamaci.
0: O chiamaci, se vuoi parlare con noi, dirci la tua tier list delle pizze allo 0223992475. Oppure chi è che ci
1: pronto?
0: Chiama?
1: Pronto?
2: No, era un piccolo.
0: Va bene. Noi nel frattempo ammazzeremo il regista e
2: fantastico.
0: Poi iscriveteci a Chiocciola poi Radiobot.
1: E adesso secondo me sai cosa facciamo? Per lasciare tempo ci ascoltiamo una canzone, perché sai comunque la gente deve prendere i numeri e poi scrivere, ci vuole tanto, ci sono tanti numeri, tipo quasi 10 e ci vuole tanto
3: come
1: per
3: le
1: digitarli.
3: Pizze della top.
1: Quasi come le pizze, esatto.
0: Di una canzone del Last Dinner Party per scrivere la pizza?
1: Sì.
0: Vabbè.
1: Te sai.
2: Per cena.

0: The Site. Voi sapete cosa vuol dire site in inglese?
1: Mica è la falce.
0: No, site vuol dire sito.
1: Ah, c'è ragione.
2: No, ma non è scritto così qua.
0: È lì, ma lì c'è scritto site.
1: Con lettere strane.
0: Sì, io intendevo site, S-I.
2: Io pensavo intendessi tipo di vedere qualcosa, tipo i siti da vedere.
0: Ma perché devi andare oltre quello che vedi e quello che pensi.
2: Ma io non penso mai.
1: Bravo, neanche
3: bene,
1: io lo faccio
3: adesso
1: spesso.
3: Adesso invece io vi richiederò di pensare molto attentamente, perché dobbiamo arrivare alla fine di questa bellissima ora con una lista di 10 pizze da poter raccomandare ai nostri ascoltatori.
1: Ok, una lista di 10 pizze?
3: Sì.
1: Solo 10?
3: Solo 10.
1: Okay.
3: Dall'infinità di un menu di una pizzeria noi arriveremo e la raccoglieremo in solo 10 entry.
1: Follia.
3: Perché quando siamo in una pizzeria io sono tipo bloccato dalla quantità di informazioni che mi arrivano. È
1: sono
3: assurdo.
1: Carichissima. Facciamo, esatto. Stiliamo le pizze gourmet, le pizze classiche, le,
3: esatto,
1: pizze gourmet plus, le pizze.
3: Esatto. Però iniziamo con una pizza molto semplice.
2: No, però vedi tu, cioè partiamo già male qua.
3: No, iniziamo con una pizza molto semplice.
2: Vabbè, vediamo, vai.
3: La hawaiana.
1: Okay. Top 1.
2: Va bene. Ma mancano i criteri.
1: È vero, cioè, esatto.
3: Mancano i criteri.
2: Rispetto a che cosa? Cioè, tu hai appena dato un esame, quindi siamo precisi oggi.
3: Ok, siamo precisi.
0: Col circo volante avevamo le categorie. Che erano,
2: ecco, grazie.
0: E gusto, vabbè, ovviamente, okay, gusto. Livello di riempimento, tipo la margherita, buonissima, quanto vuoi, ma...
3: Cioè, non ti riempie.
0: Non ti riempie, quindi fa schifo.
2: Perfetto.
0: E, esperienza sensoriale.
1: Ok.
2: Quindi,
0: se quante? Volete queste tre, se non ne aggiungiamo un'altra.
2: E l'altra cosa è il jolly?
0: No, un'altra è il golden button.
2: Cioè il sentimento.
1: Cioè, quella che io se la voglio, bam, golden,
0: sì,
1: button.
0: E diventa top 4 perché siamo in 4.
1: Okay. Va bene. Ci, okay, sto, mi piacciono.
3: Molto semplice.
1: Quindi
3: bene,
1: ripetiamo.
3: Okay.
0: Gusto, esperienza sensoriale e livello di riempimento.
1: Ok, mi piacciono
2: chi
1: molto.
2: Chi tiene i conti?
3: Io.
1: Vai, perfetto.
2: Hai
1: anche
2: un Excel?
1: Il contabile.
0: Li tiene con le dita.
3: Le tengo con le dita, scusatemi. Ne ho almeno 10.
1: Sì, ma
2: tre categorie pizza, 10 pizza, cioè, vabbè.
1: Abbiamo già perso la prima categoria della prima pizza. Benissimo, quindi hai detto la prima, la pizza hawaiana.
3: Hawaiana.
1: Allora,
3: la hawaiana che è composta ovviamente da prosciutto e ananas.
1: E pomodoro e mozzarella.
3: Pomodoro e mozzarella, come sempre.
1: Allora, sicuramente riempie.
2: Sì, la hawaiana riempie.
3: Ok.
1: Non so che voterai, un 8, 7?
0: Livello di riempimento io darei 9, perché l'ananas si riempie
1: no,
0: tanto.
1: No, cioè,
2: al massimo ti stomaca.
1: 8.
0: 8
2: magari, al massimo ti stomaca, 8. Ma è diverso da riempire.
0: Devi segnarli tutti, Gabriel. 8. Tutti,
1: no,
0: quelli, no, di tutti, ovviamente.
1: No, andremo per la maggioranza.
2: E poi, scusa,
1: 8.
2: Riempirà 8. Meno di una capricciosa, dai. Cioè,
3: esatto.
1: Ma neanche maialone esiste, quindi di norma viene tutto
3: stiamo
1: normalizzato.
3: Stiamo definitivamente troppe pizze.
1: Vabbè, si può
3: il
1: fare
3: il gusto della Hawaii?
1: No, 4.
0: 4.
1: Non mi piacciono le cose 4, dolci sulle pizze.
3: Assolutamente 4.
0: No, io dico 7.
2: Ah, io 7? Dico 7 anch'io. Quindi sì, facciamo di un 6 politico. Un 6 politico.
1: La prendete solitamente quando siete al ristorante? Vi capita?
0: L'ho presa 2 volte.
1: Ok.
0: E 2 volte era da 7.
2: Io l'ho vista solo 2 volte. Una a New York.
1: Uh-huh.
2: E l'ho presa lì per la mia prima volta per sbaglio. Pensavo fossero patate, era ananas. Ma sono rimasto piacevolmente sorpreso. Era buona. Ho detto, cazzo, ma allora sono un coglione. Ho sempre detto, l'ananas, una invece ho detto, vedi, basta fare i finti di, cioè, gli italiani, gli italianoidi.
0: Ma sai che mi è successa la stessa cosa a Roma? Ero in questa pizzeria di
2: Roma?
0: Pizza. Sì, di pizza al taglio, come si chiama. C'erano questi turisti americani che arrivano e dicono, yes, I want that one with pineapple.
3: Oh,
0: e
3: no,
0: la tipa romana è impazzita e ha detto, no! Ma che pineapple, so patate. E ha fatto così e
2: beh, questo era al contrario invece.
1: Ok.
2: E basta.
1: Tu saresti stato contento in quel caso, o forse no?
2: Lì, sì, fosse state patate avresti stato più contento forse.
3: Okay, effettivamente.
1: Vabbè, abbiamo dato gusto, abbiamo detto riempimento, poi
0: l'esperienza sensoriale.
1: No,
3: l'esperienza sensoriale
1: 3.
3: È
0: tutto tranne il gusto. No, 3. Ma scusa, tu la guardi.
2: Ma voi l'avete provata però.
1: Ma sensoriale intendo anche quando la mangi.
3: Una volta, tipo anni or sono.
2: Ma che tu l'hai mangiata, Clea?
1: Ho mangiato una cosa analoga. Non era ananas, era un altro frutto. Però comunque,
2: no, ma cazzo c'entra? Cioè, erano fragole.
1: No, ok. Era una pera.
2: Una pera?
1: Pera e gorgonzola.
2: È buona quella.
3: La pera e gorgonzola è buona.
0: Arriva l'esperta.
4: Io l'ho mangiata una volta ed era buonissima.
1: Era buonissima.
3: La pera e
1: ragazzi,
3: è buona.
1: Non
2: io
1: so,
2: ho mangiato gamberetti e fragole. Si chiama Martino.
1: Vabbè, un saluto a Martina che non deve essere.
0: Era un gamberetto, Martina.
2: No, la pizza si chiama pizza Martina.
1: Va bene.
0: Comunque, esperienza sensoriale è tutto fuorché il gusto. Cioè, tutti gli altri sensi.
1: Beh,
0: quindi,
1: secondo me, anche tipo
0: profumo,
1: quando mastichi, anche e che sensazione tattile ti dà.
0: Tatto, esatto, cioè, tatto
1: anche
0: dentro la bocca.
1: Ecco. quello.
0: Però secondo me c'è da vedere, è molto divertente. Quindi io darei sì. un 8.
1: No, 8 no.
2: Dai,
0: ma
2: sei.
0: È da vedere,
2: sei
0: super
2: politico,
0: divertente.
2: Sei politico.
1: Ti dico 6.
3: Io ti dico 7 piuttosto.
0: È 7. Allora diventa 7.
2: 7 politico, via.
0: 7 politico.
1: Ma siamo pari.
0: Noi amiamo nessun golden button, quindi.
1: Ok, no.
2: Ma io ero il politico, quindi 7, via.
1: Va bene.
0: Nessun golden button, va bene.
2: No,
3: il golden button io lo darei solo ed esclusivamente a Royal Otis, che ci deliziano con Sofa King.

0: ragazzi, vi siete ricaricati? Avete cercato delle pizze nel frattempo?
1: Sì, io sono preparatissima, informatissima.
0: L'ultimo talk, un po' timidi, con solo una pizza, peraltro la pizza hawaiana. Mi aspetto adesso...
2: Adesso arriva la qualità, tranquilla. Esatto. E la qualità ci viene regalata da Clea. Avanti.
1: Ok, allora, io ho unilateralmente deciso che, vabbè, tier list pizza di quelle classiche va molto a gusti personali. Secondo me è il caso di fare tier list delle pizze assurde, che tu senti gli ingredienti e dici: dove la metterei? Cosa ne penso di questa pizza?
0: Ma certo.
2: Va bene.
1: Non so cosa ne pensate. E adesso facciamo un giochino prima di rankare questa pizza. Ossia, vi dico il nome della pizza e voi mi dite secondo voi che cosa ha dentro.
2: Ok, mi piace.
1: Ok, va bene. Queste sono prese da... sono pizze reali, in teoria, prese da posti nel mondo che hanno fatto notizia con le loro pizze. E quindi voi dovete indovinare che cosa hanno. Partiamo dalla prima, che ha un nome molto buffo, mi ricorda Shrek, perché è la pizza della palude. Vi do qualche dato in più: è stata inventata negli Stati Uniti, ok?
0: Ovviamente.
1: Per ricreare le paludi della Louisiana e della Florida.
3: Ah, allora ha la carne di coccodrillo.
1: Ok.
3: L'ho indovinato?
1: Quasi. Sì, l'alligatore, va bene.
2: L'alligatore, veramente?
1: Sì, e poi altri due ingredienti.
0: Vabbè, il cioccolato?
1: No.
2: Il pesto?
1: No. Sono altre carni.
2: Altre carni.
0: Scusa, ma la palude non c'ha della salsa della terra? Non c'è una salsa barbecue?
1: Beh, però magari altre cose ce l'avrà, ma sono gli ingredienti principali.
3: E mettono sicuro il pollo?
1: No.
3: Non c'è il pollo?
1: No.
0: Louisiana fried chicken, si sa?
1: No.
2: C'è la salsiccia?
1: No. Sono degli animali. Pensate degli animali.
0: Uova. Della Louisiana, no.
1: Non è un animale.
3: La carne di uova. Famosissima.
0: E i serpenti?
1: Sì.
3: C'è carne,
2: cioè,
3: di
2: carne di serpente.
1: Di pitone.
0: Si mangiano?
2: Oh, Gesù.
3: Di serpenti.
1: Sì, esatto. Carne di Tony in persona. E l'ultimo ingrediente? Avete un'ultima proposta?
2: Cinghiale?
3: No, impossibile.
2: Cinghiale.
1: È piccolo questo animale.
3: Cinghiali.
1: Tipo, non lo so.
0: Ragazzi, a me è caduto l'occhio. Comunque è piccolo, confermo.
2: È molto piccolo.
3: Ma quanto piccolo?
1: No, tipo, potrebbe starmi su una mano.
3: È scoiattolo.
1: No.
2: Mannaggia.
0: Sembra pollo.
2: Puoi dirci.
1: Vi arrendete?
0: Sa di pollo.
3: Quaglia?
0: No. Sa di
1: rana.
0: Pollo.
1: Rana. Specificatamente abbiamo salsicce di alligatore, gambe di rana e filetti di pitone.
3: Beh, buono.
1: Tutto questo per una bellissima pizza.
2: Ma la base è pomodoro, spero, mi auguro.
1: Non è specificato. Dice che c'è
0: barbecue.
1: Lo swamp cabbage, che è cuore di palma.
2: Ok, benissimo.
3: Il cabbage non è tipo il cavolo paludense.
1: Si chiama cuore di palma, dice qua.
3: Ok.
2: Io penso che questa volta, se gli diamo più di 5 3. Di gusto, è un crimine.
1: No. Allora, però sono carni.
0: Io avrei paura ad assaggiarla.
2: Io avrei paura ad assaggiarla.
3: Analizziamo.
1: Sì.
3: La carne di alligatore è dura.
1: Ok, è vero.
3: Perché ha tante fibre muscolari l'alligatore.
1: Sì.
2: La rana assomiglia al pollo.
3: È dura, è un po' stopposa. La rana assomiglia al pollo, è più morbida.
2: E tu mangeresti il pollo sulla pizza.
3: Sì. Il pitone.
1: Sì.
3: Non è molto buona la carne, da quel che so.
1: Dai, chi te l'ha detto?
3: Le
1: voci
2: le voci nella tua testa.
3: Non ti interessa questa cosa,
2: bene.
3: Che me l'ha detto.
2: Se non se ci mettiamo più di 5, io vi sparo a tutti.
0: Non lo so.
1: Io invece
0: paura.
1: Darei un 7.
3: No, secondo me un
1: 6.
3: Secondo me un 3, perché non sono
1: 3.
0: Quindi diamo le 5 e prossima pizza.
1: 5,
0: perché non merita
1: bene.
0: Altro tempo questa
1: va
0: pizza.
1: Bene,
3: ma
1: via,
3: no, ma c'erano le altre magiche categorie.
1: Esatto, allora. 5. La pizza Margarita. Anche questa pizza americana, che costa $500, creata a New York in un ristorante che si chiama Bodega Negra.
2: Ovviamente.
1: E hanno
3: puoi ripetere il nome del
1: Bodega Negra.
3: Ok, scusa.
1: Ok, perfetto. E potete assaggiare questa pizza, che a quanto pare ha degli ingredienti, visto che costa $500, molto molto costosi.
2: Allora,
1: secondo voi che cos'ha?
2: Caviale.
0: Sale rosa dell'Himalaya.
1: Sì, caviale c'è, caviale osetra specificato.
3: Veramente c'è il caviale?
1: Sì.
2: Scusami.
3: In che senso?
2: Poi ci sono le foglie d'oro?
1: Sì, di platino, scusa.
2: Di platino?
1: Sì.
0: Di platino?
1: Sì.
0: Ah.
1: E poi un altro... Vabbè,
0: ma l'hai cercata per caso, Gabriel?
2: No.
3: No, confermo
2: che io non ho nulla davanti.
1: Stai elencando top cose costose. Un'altra cosa quando pensi a un ristorante
0: il tartufo.
1: Costoso. Sì.
2: Il tartufo, certo. C'è qualche carne anche.
0: Quante ne ha ancora?
1: Un'altra frutto di mare, pesce, non so cosa sia, crostaceo?
0: Un'ostrica.
3: Un crostaceo.
0: Le
3: vongole.
1: No, costoso.
0: No,
3: all'aragosta.
0: Una pannocchia.
2: All'aragosta.
1: È una pizza aragosta, caviale, tartufo, avocado, mango e foglie di platino.
2: Allora,
1: a cui aggiungono 3 shot di tequila.
2: Secondo me, allora, questa qua di gusto, penso che gli possiamo dare il primo e ultimo zero della...
1: No,
2: della...
1: ma come zero? Ma, allora, magari una pizza bianca, cose... ti mangi focaccia e aragosta.
2: Allora, caviale, aragosta e... non mi ricordo un'altra cosa.
0: Tartufo e tequila.
2: Tartufo e tequila assieme penso che ti fanno uno schifo unico.
1: Però immagina che sei miliardario, vuoi mangiare tutte le cose più costose al mondo.
0: Sbagliato. Ma ti conviene non mangiarle, cioè ti conviene andare da Gigi il trotto e mangiare una focaccia grezza.
1: Vabbè,
2: io propongo due.
1: So. A me
2: io propongo due di gusto.
1: Due.
3: Però lo status è alto. Cioè io, se ci fosse ancora sociale, la categoria esperienza sensoriale, le darei 10.
0: Sì, perché poi vomiti anche quello che non hai mangiato.
3: Io le darei 10.
1: 10.
2: Va bene, mi piace esperienza sensoriale 10 perché è un'esperienza anche per il tuo portafoglio.
3: Mm-hmm. Sensoriale.
1: Ok, va bene.
3: E quindi abbiamo un 2 e un 10.
2: E quella, la categoria in mezzo era esperienza sensoriale, gusto e...
3: Ah, ma quindi le stiamo rifacendo.
0: No.
1: Ma sì, se vogliamo, no, quando all'occorrenza.
3: Direi in categoria Michelino.
1: Categoria Michelino. Michelino, cosa ne pensi?
0: Io dico 3, ragazzi. 3.
3: Quindi 2 più 3 più 10.
0: Cioè, ed è 3 solo perché c'è il platino, se no era 2.
2: Fantastico.
3: Quindi 2 più 3 più 10 fa 15.
1: Sì, diviso 3 fa 5.
2: Fa 5.
3: Quindi ha preso 5.
1: Ha preso anche lei 5, ok, va bene.
3: Ha preso 5.
1: E vabbè, pure direi che con questa possiamo anche ascoltarci troppo un'altra canzone nel frattempo, così rifletto molto intensamente ad altre proposte interessantissime, perché ragazzi qua abbiamo solo iniziato con le proposte, sono veramente incredibili.

0: sei?
1: Stateside, Pink Panthers con Zara
2: Larsson.
3: Nah. Zara Larsson.
4: Lei, maledetta.
5: Un'artista incredibile che quest'anno è anche nata al Ziget Festival.
2: Ah, abbiamo partecipato anche noi, come un po' di radio.
4: Ci hai parlato, Michelino, tu che eri
5: no,
4: là?
5: Non ho avuto peccato. Occasione, ma ho parlato con un sacco di bravissimi artisti che hanno partecipato al Ziget Festival e se andate su YouTube potete recuperare le interviste, tutte le interviste.
4: Benissimo.
5: Ne esce una anche questo lunedì. Esce l'ultima
2: Fantastico.
5: Intervista.
4: Quindi... Stay tuned.
5: Esatto.
4: Ecco, benissimo.
1: Mangiavate la pizza?
4: Vero.
5: No.
4: Non hai mangiato
5: no.
4: nessuna pizza
5: Alla
4: in Bulgaria?
5: Fine, no, non ho mangiato nessuna pizza in Bulgaria perché in realtà al festival non c'erano le pizze. Cioè c'era o la pizza tipo napoletana di un tizio che sembrava napoletano e che costava tipo 16 euro e quindi no. E o se no la pizza americana che avrei voluto provarla ma costava tipo 9 euro la fetta e alla fine ho desistito.
4: 9 euro una fetta?
5: Diciamo che i prezzi sono un po' overprezzi.
4: Vabbè, per il fatto che siete in un festival, suppongo.
5: Sì.
4: Vabbè, pace.
2: E pace. Io invece ti consiglio una grandissima pizza che avresti potuto mangiare allo Ziget.
5: Sentiamo.
2: È una pizza che viene fatta al mio paese. Al mio paese, il grandissimo Codogno, che va giù tipo 60 km.
4: Pizza al Covid e mocciolo.
2: Pizza al Covid, buono. Esatto. No, la pizza, allora, questa pizza qua è fatta da una base vabbè, di pizza con pomodoro e mozzarella normalissima.
4: Sì.
2: Ma sapete qual è il suo topping?
4: Dimmi.
2: Spaghetti allo scoglio.
4: Cosa ma vuol dire?
5: Cioè una margherita no, con gli spaghetti allo scoglio.
4: Ma non è vero che questa cosa, voglio le prove.
2: Esiste e dopo te la farò vedere.
4: Va bene.
2: Ti giuro
4: l'hai
2: che
4: ordinata.
2: Esiste, l'ho ordinata, l'ho mangiata ed è buonissima.
4: Non è vero.
5: Non a caso il Covid è nato a Codogno.
4: Esatto. Infatti insieme alle zuppe di pipistrello
2: riempimento questa è tipo un 11. Perché vai a casa con ancora tutta
4: non
2: la pizza intera.
4: Non puoi mangiare pizza e spaghetti uno
2: invece,
4: sopra l'altro. Non è un piatto che ha senso.
5: Beh però puoi mangiare pizza e patate.
2: È buonissimo.
5: Puoi mangiare pizza e patate. Puoi mangiare pasta e patate. Perché non pizza e pasta?
1: Chi è che mangia pasta e patate?
5: È pasta, patate, provola e cozze.
4: È vero.
5: Pasta, patate e cozze.
4: Sì, ma... Napoli non sei mai stato pasta, patate
1: Ma i napoletani non sanno
2: e quindi
1: mangiare.
2: Si può mangiare anche
4: buona,
2: la pizza con...
5: Quindi per la verità transitiva anche pizza e pasta.
4: Non ha senso perché le patate da sole non sono... un pasto, ha solo il contorno di qualcosa.
5: No, per patate sole possono essere anche un pasto.
4: Non è
5: comunque
4: vero.
5: Come diceva quella famosa canzone, pizza e pasta, no.
2: Non penso che faccia
4: no?
2: così, sai?
5: No? Ok.
4: Dove l'hai sentita? Mi sa che l'hai sentita solo tu.
5: Allo Ziget.
4: Ok. Vabbè, bello. Ma senti, quindi che voto diamo a questa pizza? Io zero, inclassificabile. Già ci sono i frutti di mare. Io acho che i frutti di mare non sono molto d'accordo con questa cosa. Ci metti gli spaghetti, ci metti
2: spaghetti,
4: la pizza con base di pomodoro e mozzarella. Neanche base bianca, no.
5: Beh no, base rossa avrei fatto, però sì. La mozzarella stona.
2: Non mi ricordo se c'è la mozzarella effettivamente. Farò un attimino di...
4: Ma c'è mozzarella e vongole.
5: Lo spaghetto stona perché è complesso da mangiare. Cioè io l'avrei fatta usando, che ne so, tipo dei molla reddus.
4: Cosa sono i molla reddus?
2: Aspetta, non mi ricordo.
4: Da dove li hai tirati fuori?
5: Tipo dei gnocchetti sardi.
4: Ah, gnocchetti sardi?
5: Si chiamano, vabbè.
4: Okay, vabbè. Voleva
5: oppure
4: fare
5: usare delle conchiglie.
1: Ma che schifo. Ma Gabriel me la sta facendo vedere, terribile. Ma poi scusa, mangi prima gli spaghetti e poi la pizza, non
2: sì.
1: li mangi? E allora non stai mangiando pizza con la pasta, stai mangiando prima la pasta e poi la pizza.
4: Io non voglio
2: vederla
4: questa cosa. È
2: un modo fantastico per mangiare la pizza.
1: Ma non è una pizza, meno 10. Meno 10, no. Gabriel
4: meno
1: squalificato.
4: Mille, Gabriel non verrà più ascoltato in sede di votazione.
5: Oh, se andiamo a Codogno una volta, ma non ci andremo, la prendiamo una in quattro e la assaggiamo.
1: Ma mangiatevela voi.
2: Una in quattro e la mangia e si mangia in quattro con quella pizza lì, è diverso la
1: Ma è terribile.
2: Ma ragazzi, costa solo 12 euro poi.
1: Ma poi non ti fa un po' crunch quando prendi la
4: cosa puoi?
2: Dai, allora
5: posso proporre una pizza, cioè vera, cioè che esiste, che io per anni ho mangiato.
4: Dici.
5: Quindi sottoporre a un giudizio serio, una seria pizza.
4: Sì, sì.
5: Ovvero, abbiamo una diciamo, base margherita.
4: Ok.
5: Come topping c'è cioè, la scamorza.
4: Ok.
5: La salsiccia. I peperoni. Perché questa sarebbe la pizza. E siccome io ero particolarmente affamato quando ero giovane e magro. Anche le patatine fritte.
2: Ouch.
4: Senza patatine fritte ti avrei detto sembra una porcata ma sembra buona. Con le patatine fritte
2: è
4: stai facendo
2: porcata,
4: veramente troppo.
1: Io gli do 100.000.
4: 100.000?
2: Io gli do meno infinito.
4: No, non è vero. No.
1: Non è valido.
4: Tu non conti più.
5: Con
4: spagliati.
5: Le patatine erano tipo due pizze messe insieme. Però io ero molto affamato quindi.
4: Ok.
6: E sti cazzi.
5: Adesso la prenderei senza le patatine.
2: Okay.
5: Questa è una pizza
4: però
5: vera.
4: Però la prenderesti lo stesso.
5: E salsiccia e peperoni sono una combo devastante.
4: Ma io
5: me.
4: Le do un buon voto, io le do 9, mi piace.
1: Sì, sì, sì, concordo.
4: Sembra molto buona.
5: Grazie.
2: Sembra molto buona.
1: Categoria Michelino?
4: Michelino, cosa ne pensi?
5: Sono una delle mie preferite, forse Forse 10.
4: Ok.
2: E la sua esperienza, e l'esperienza sensoriale che si ha mangiando questa pizza?
1: È 10.
4: 1000. Tanti ingredienti, tante sensazioni diverse, tante consistenze diverse, secondo me buona.
5: Siccome finalmente vi
4: ci
5: ho dato una,
4: mangiarle.
5: Mi porterò a mangiarla questa pizza, una pizza classica, e io sfrutto l'occasione per un pezzo classico
4: di rock.
0: And now the best rock music experience, Rock Classic.

0: ci ha fatti sognare questa canzone, posso dire.
1: Non
0: che bella.
1: Citare le mie battute.
0: Sì, vabbè,
1: meritava
0: di sentire, di vedere la luce questa battuta. E già che ci siamo, sapete chi ci farà sognare? La nostra nuova ospite che adesso vi presento.
1: Esatto.
0: Si chiama Laura Ciup. E invece di chiamare... applausi. E invece di chiamare, come potreste fare anche voi che ascoltate, allo 0223992475 o scriverci al 320-320-5652, lei è venuta direttamente alla nostra sede, al 9A del Politecnico, perché è una cosa veramente importante da dirci e da proporci. Quindi vai, Laura.
2: Vi propongo la mia pizza preferita. Si chiama Pizza al Porto perché prende il nome dal mio quartiere ed è così composta. Pomodoro e poi tutto in uscita, mozzarella di bufala, pomodorini, molesini,
0: cosa prosciutto
2: sono i molesini,
0: crudo. Scusa.
2: Un tipo di insalata.
0: Ok.
3: Ok. E com'è questa insalata?
2: I molesini sono quelli piccolini, carini, rotondini.
3: Ma come sono? Cioè, sono tipo l'iceberg croccante?
2: No,
3: scusami.
2: Cerca foto di molesini.
3: Scusami.
2: Cerca foto.
3: E no, lo devi dire. Chi ci ascolta da
4: chi
3: casa?
4: Non
2: sono,
4: può giocare.
2: Foglie lobate, come ve lo descrivo?
3: Continua.
0: Scientificamente vi descrivo.
2: Cioè, non è un cavolo.
0: Sono delle fogliettine che strappano.
4: Ok.
2: Fogliettine.
4: E perché questa pizza è la tua preferita?
0: Ci sono altri ingredienti, tra l'altro, finisce con il crudo, basta.
2: Sì, crudo.
3: Ma poi hai detto tutto in uscita, quindi anche la mozzarella.
1: Per i più italiani potrebbe essere noto come songino.
4: Ah, è songino!
0: Cos'è
4: songino?
3: Vabbè, io e te, Clea, siamo del profondo est.
4: Io sono italiano, effettivamente.
2: Sarà diffusa sulla Verona, non lo so.
3: Ma quindi, scusa, e tu hai detto che era tutto in uscita, anche la mozzarella è in uscita.
2: La mozzarella
3: quindi è cruda.
2: Sì.
4: La mozzarella di bufala? Sì, si mette scuda.
3: Ok.
2: Era succosa, buona.
0: Una palla di bufala in mezzo o pezzi di bufala?
2: No, sparsa in giro.
0: Ok.
3: Ok.
2: Valutate.
0: No, devi darci qualche motivazione in più sulla tua scelta.
2: Succosa, ha tanti gusti che stanno male insieme. Il prosciutto crudo addolcisce un po'.
4: Il prosciutto crudo addolcisce?
3: Eh beh sì, c'è il prosciutto crudo
2: i
3: più salato e più dolce.
2: I pomodorini sono freschi, belli.
4: Ah, ok. Sono abituato a prosciutti crudi.
1: Io la mangerei, che già è un gran buon passo, visto di prima.
0: Quanto elencato prima.
1: Il songino non lo so, Laura, però.
0: Ma perché di cosa sa?
2: Sa di erba. Io sono abituata a mangiare.
3: Ma un gusto forte, tipo la rucola, oppure più delicato, tipo il lattughino?
4: È bello croccante, però.
2: No, è mollo.
4: Allora stiamo facendo due cose diverse.
0: Lorenzo è combattutissimo, lo vedo
3: da
0: qua veramente.
3: Di capire.
1: Dobbiamo organizzare una gita al paese di Laura.
2: Dovrete venire nel mio quartiere a mangiare la mia pizza.
3: No, ma io sono interessatissimo su questo tipo di insalata. Allora, assomiglia di più tipo alla valeriana.
2: Non ho presente altre. Allora, ora
1: si chiama valerianella.
3: Ok, e quindi è tipo la valeriana.
1: Sì, credo
4: sì.
3: Se si chiama valerianella ed è tipo la rucola, mi
1: arrabbio. Laura, secondo me questa pizza può prendere, così, senza averla assaggiata, può avere 7,5.
0: Sì, mi sembra una pizza molto standard in realtà.
4: Pizza standard, esatto.
0: Sì.
4: No, dai, 7,5.
1: Più che standard, ma 7,5.
0: Cioè, è particolare, però non ha nulla di assurdo.
3: Secondo me sarebbe meglio un tipo di insalata con un gusto un po' più forte.
0: Ma la rucola non
4: sì.
0: Rucola?
1: Tipo una rucola.
3: Infatti per questo le darò un 5 di incoraggiamento.
4: 5 di incoraggiamento.
2: No, io sono offesa. Questa è la mia pizza preferita. Tu non hai mai mangiato i molesini e dici che non sanno abbastanza.
3: Ma perché non riesci a descrivermeli bene.
0: Laura è venuta
2: sanno
0: qua a piedi.
2: Leggermente di rucola, facciamo così.
3: Ma come? Ma prima era valeriana, scusa.
1: Tranquillo, Lorenzo Meloi è bastardo come al solito. Ma non è colpa della tua pizza.
3: Cerco di capire.
1: Ma quindi quando è che veniamo a mangiare la pizza? Cioè facciamo un invito ufficiale.
2: Quando andremo a Gardaland, al ritorno venite a Verona e...
0: Non so se è proprio di strada, sai Ciup.
1: Laura 5 in geografia, ma la pizza 7,5.
0: Perfetto, benissimo. Applausi per Laura che è venuta qua a piedi dal quartiere Porto di Verona per
2: Porto San Pancrazio.
1: Adesso
2: Porto
1: però San ho Pancrazio. Una domanda che non c'entra con le pizze, ovvero Verona non è sul mare. Quindi, perché si chiama quartiere Porto?
2: Perché è su un fiume e il mio quartiere una volta, prima della guerra, era un porto. Poi è stato distrutto tutto.
0: Ti posso opinare che esiste anche Porto di Mare a Milano?
1: Sì, so perché si chiama così.
0: E perché si chiama così?
1: Si chiama Porto di Mare perché volevano farci un porto negli anni 60. C'era un grossissimo scavo, volevano allungare i navigli, la darsena e fare il porto per le barche. E poi alla fine però non si è fatto più nulla. E probabilmente sono finiti i soldi, ma è rimasto il nome. Ci hanno messo la metropolitana e... niente. Ed basta. È tipo meglio non dire cos'altro ci hanno messo a Porto di Mare.
0: La esatto.
1: Nel dubbio, voi sentetevi bene con i Gorillaz.

0: pronti per una nuovissima, freschissima, non si sa, pizza?
1: È freschissima e adesso ve la dico di nuovo io, però questa volta è una pizza che io mangio seriamente, non sono queste cose bizzarre che ho trovato sul mondo dell'internet, ma è una cosa che io ordino sempre alla pizzeria migliore di Segrate.
0: Krauti e Wuster.
1: No.
2: No.
1: No, assolutamente
2: non si,
1: no.
2: Non si può dire quella parola qua.
1: Pizzeria migliore di Segrate con pizzaiolo rigorosamente albanese.
2: Ovviamente, ecco, come ogni
3: amico tuo.
1: Amico dei miei genitori.
0: Tutta una grande famiglia.
1: Benissimo.
2: Tutti i pizzaioli sono albanesi o egiziani.
1: Questa
2: ormai
1: pizza si chiama la Battisti 51 e ha degli ingredienti, in realtà, ma io ne cambio la metà.
2: Giusto.
1: E la faccio così come segue: base rossa, mozzarella, pesto verde, bufala in mezzo, guanciale croccante e pomodori secchi.
3: Buona.
2: Quanta mozzarella vuoi mettere in una pizza?
1: Tanta.
0: Buona, buona.
1: Tantissima, infatti è la cosa più grassa del
0: come
1: mondo.
0: Come le pizze del 16 round.
1: Ecco.
0: Piena di mozzarella.
2: Il grandissimo posto del Michelino.
1: Cosa stavi chiedendo, Lawrence?
3: No, mi sono dimenticato.
1: Ah, bravissimo, complimenti. Allora, questa
0: Lawrence
1: pizza
0: stava chiedendo qual è la versione originale.
1: La versione originale ha il pesto rosso, invece il pesto verde. E non mi piace il pesto
0: buono
1: rosso.
0: Buono il pesto rosso.
1: È buono,
2: il pesto verde,
1: ma voglio
2: qua
1: il pesto verde. E non ha la base rossa, ha la base bianca. Ma io odio le pizze a base bianca, quindi ci metto il pomodoro per renderlo ancora più pesante.
2: Ma ci mettevi la
1: pesante
2: base di pesto?
1: Non
0: no,
1: c'era.
0: Stomaca la base
1: no,
0: di
1: ma poi
0: pesto.
1: Un'intera base di pesto. Deve essere solo quel punto,
2: basta. Ah, puntina.
1: Cioè tipo un po' messo sopra così.
2: È messo molto
1: sì
2: sparingly.
1: E vi dico che è veramente buona, perché c'è il fresco della mozzarella di bufala messa in uscita. Il pesto poi dà delle note molto buone col basilico. I pomodori secchi, io li adoro, hanno un gusto veramente ottimo. E poi è ciccionissimo, quindi la adoro.
2: Sai che ti devo dare ragione.
0: Sai che cioè, mi sembra migliore la tua versione della Battisti 51.
1: Vero.
0: Però
1: vero,
0: anziché i pomodori secchi metterei il pesto rosso.
2: No, i pomodori secchi sono
1: pesto
2: comunque
1: pesto verde e pesto rosso?
2: No, perché
0: colore.
2: No,
1: ma no,
2: non
1: ma i pomodori secchi danno quella consistenza diversa, ok?
2: Esatto, perché altrimenti ti bevi la pizza.
1: Esatto, sennò è tutto pastoso.
0: Ti bevi la c'è comunque la mozzarella, c'è comunque una margherita sotto, quindi non è che te la bevi.
3: Vabbè, Gabriel, te ti mangiai la pizza con la pasta sopra, gli spaghetti e ti lamenti se ci stanno due pesti, dai, su.
0: Cioè, ma noi ti pestiamo, Gabriel, cioè.
1: Quindi
2: vi voglio vedere pestarmi, dai. Ci sono quattro computer in mezzo a noi.
1: Questa la tagliamo perché ci metto un secondo letteralmente a camminare là dietro. Sentite, quindi quanto date a questa pizza?
3: Io do 4.
1: Perché?
3: Non mi piace.
1: Perché l'ha fatto un albanese. Bravo.
0: Tu sei veramente, veramente
1: bravissimo.
3: No, cioè più o meno, però. Beh.
0: Io do 8.
1: 8, ok.
2: Anch'io io gli do 8 e mezzo.
1: Grazie.
2: Perché io ci credo in questa pizza.
1: E io do 1000, quindi la media è 10.
3: In categoria Michelino, quanto prende?
1: Michelino?
0: Vabbè, ho dato 8.
3: No, categoria Michelino.
0: Ah, come categoria Michelino? Come categoria Michelino, secondo me è un 9.
1: E allora vale 20.000 questa pizza e ha vinto la partita, la classifica di oggi, quindi possiamo basta vincere.
0: Allora posso farvi una domanda?
1: Dimmi.
0: Supponiamo che voi prendiate una pizza e che la prendiate a casa e avete il cartone della pizza da buttare, dove lo buttate?
1: Lo scopriremo. It's a

0: Avete pensato a dove si butta il cartone della pizza?
1: Nella carta.
2: Per terra?
1: No.
2: No?
0: Tutti i fenomeni intorno a me. Vediamo se Lorenzo l'infame sa dove si butta il cartone della pizza.
3: Il cartone della pizza.
0: Vediamo se hai imparato qualcosa in questi 6 anni che è qua.
3: Non si butta il cartone della pizza.
2: E
3: scusa,
2: cosa ci fai?
3: Lo tengo lì, le dico lo butterò dopo.
0: Io penso che tipo ogni settimana
3: lo butto domani.
0: Ogni settimana spiego questa cosa e puntualmente la gente se la dimentica. Allora, il cartone della pizza è fatto di carta, ma spesso le pizze sono unte, quindi ungono il cartone.
1: Tutte le pizze buone sono unte.
0: E la carta unta non si può riciclare.
1: Cavolo.
2: Davvero?
0: Quindi, di solito la parte unta è quella superiore che va a contatto con la pizza, perché sotto si salva. Quindi tendenzialmente io divido il cartone a metà e la parte sotto che è pulita va nella carta, mentre la parte sotto che sopra che è unta finisce nell'indifferenziata.
2: Ma che bravo, ma scusa, entro quante macchie di olio posso considerarla
0: essere
2: oleata?
0: Ragionevolmente non oleato.
2: Ok.
1: Ma se io vedo un cartone di pizza per terra, cosa devo fare?
2: Quindi non si butta per terra, aspetta, mi confermi questa cosa?
0: No, non si buttano per terra, si buttano nei bidoni.
2: Nei bidoni?
1: Ma cosa sono i bidoni?
2: Allora, praticamente sono questi contenitori leggendari nei quali tu prendi la tua spazzatura, i tuoi oggetti che tu non vuoi più e li butti lì. Però
1: assurdo.
2: C'è questo step up nel game, ossia,
1: cavolo,
2: tu non hai soltanto un contenitore in cui buttare la tua spazzatura, ne hai tanti e il gioco sta nel categorizzare la spazzatura in base a quale tipologia di rifiuto devi buttare.
0: Ed è un gioco incredibile.
1: È veramente un bellissimo
2: gioco che non molti fanno.
1: E io ci vorrei giocare.
2: Ci vorresti giocare? Sai dove puoi farlo?
1: Dove?
2: Te lo dico subito, è molto vicino. Noi siamo all'edificio 9A in questo momento, okay? Presso la Poliradio. Se cammini un pochino e vai in piazza Leonardo da Vinci, non oggi, domani dalle 12 alle 2, organizziamo una cosa leggendaria, ossia puliamo la piazza, così tu prendi la spazzatura, perché magari sai non hai della spazzatura in mano da poter buttare.
1: Mi
2: per fare
1: giusto.
2: Questo giochino, prendi quella che gli altri hanno gentilmente lasciato in piazza e la butti nei cestini corretti.
0: Quindi non solo giochi, ma giochi con degli amici.
1: Esatto.
0: È un party game.
1: Ma è bellissimo.
0: In real life.
1: È stupendo.
2: Ti piace?
1: Chi ha organizzato questa cosa?
2: Questa cosa? La Task Force Sustainability of Politecnico di Milano.
1: Ah, ma quindi sono anche importanti quelle che l'hanno organizzata.
0: Sì. Fantastico. E c'è un bonus.
2: Se c'è un bonus.
1: Mi avevi comprato anche senza il bonus.
0: No, ma se vai oltre a divertirti ti danno un premio. Qual è il premio?
1: Dai.
0: Il premio è la possibilità, cioè la certezza in realtà, di andare a visitare la ricicleria AMSA dell'impianto
2: A2A.
0: La ricicleria A2A che gestisce il riciclo della plastica
2: a Muggiano con tutto quanto trasporto. Cioè domani, che è il primo ottobre, ho già perso i mesi, ci sarà questa cosa della pulizia molto simpatica e per chi ha partecipato, se vuole, può iscriversi il giorno dopo alla visita alla ricicleria e ti portano loro.
1: Ma che bello.
2: Tutto quanto.
1: Guarda,
2: incluso.
1: Mi hai comprato e domani mi vedrai lì a aiutare a rendere il mondo un posto migliore di come l'ho trovato.
2: Giocando, in una cosa divertentissima.
1: Giocando, esatto, è questa qua la cosa stupenda.
0: Lorenzo, aspettiamo anche te, chiaramente.
2: Infatti non ti vedo commentare.
3: Sì, arrivo.
2: Vai a sporcare un pochino la piazza,
3: sì,
2: così c'è
3: aiuto.
2: Più roba. Grazie.
3: E se no voi non potete giocare.
1: Esatto,
2: hai ragione.
3: Tutti i cartoni della pizza che ho a casa che butto domani. Domani finalmente li butto.
0: Tu sei l'antagonista, no, potresti venire e filmare un contenuto, per esempio.
3: È di io che butto i cartoni.
2: Sì,
0: è di noi che li raccogliamo.
2: Noi facciamo tipo il contenuto nel contenuto. Tu fai video mentre lo butti. Noi facciamo il video di te mentre lo butti per terra.
1: Okay.
2: E facciamo 10 video solo su questa cosa.
3: Mi piace.
0: Ma se vuoi sapere dove buttare le cose, perché magari hai tanti dubbi, puoi intanto consultare il sito dell'AMSA del Comune di Milano.
2: Vero.
0: Oppure puoi anche andare a recuperare i podcast di Trash Talking, in cui noi io e il buon Leonardo Matta, che adesso ci segue dalla Danimarca, approfondiamo dove buttare alcuni materiali che tutti abbiamo in casa, ma non sappiamo mai dove buttare quando si rompono.
2: Ma sai che ho letto anche di un progetto del Politecnico che di fronte ad alcuni cestini ha messo un lettore che tu gli metti l'oggetto davanti e ti dice dove buttarlo.
1: Bellissimo.
2: Non so ancora quanto sia diffusa questa cosa, ma è un progetto
1: non
2: che
1: molto.
2: Esiste.
1: No, non molto, non è molto diffuso ancora, però mi sembra una cosa molto bella. Però sfortunatamente una cosa bella che sta finendo adesso è questa bellissima ora che abbiamo passato assieme.
2: È vero, è già passata un'ora,
1: è già
2: che
1: passata
2: bello
1: un'ora.
2: Il tempo.
1: Ma adesso torniamo e diciamo insieme una velocissima classifica delle pizze.
2: Giusto, le pizze, perché ovviamente
1: perché
2: buttare il cartone devi avere delle pizze.
1: E poi
2: prima.
1: Giustamente da casa Giuseppe ci chiede di consigliargli una pizza da mangiare dopo la palestra.
3: Ok, andiamo basso verso l'alto nella classifica.
1: Allora, la peggiore a nome del popolo, non secondo me, è appunto la pizza con la pasta.
3: La pizza con la pasta, la che ha preso meno sopra. 1000.
2: Meno un milione.
3: No, meno 1000.
2: 1000.
3: Meno 1000. Meno 1000.
2: Io ho contato un milione, vabbè.
1: Vabbè. Poi la penultima pizza è la margarita, la pizza
2: dei ricchi.
1: Dei ricchi. Okay. Ha preso 4 punti e mezzo.
0: Ok.
1: Appena sopra con 5 punti c'è la palude.
2: Buona. Okay. Pizza alligatore, sì.
1: Non è assolutamente buona, fa niente.
2: Buonissimo.
1: Poi appena sopra quella la Hawaii con 7 punti.
2: Troppi.
1: Decisamente troppi. La pizza Porto ha preso 7 punti e mezzo. La grandissima
2: la pizza di Laura.
1: Ok, perfetto. Al secondo posto c'è la tua grandissima pizza con la burrata, che aveva come nome
2: la Battisti 51.
1: La Battisti 51, mi raccomando, non la 52, non la 50. E invece quella che ha vinto il tutto è quella pizza salsiccia scamorza di Michelin.
2: No, evviva!
0: Finalmente vinco qualcosa in questa, a 25 anni riesco a vincere qualcosa.
2: Esatto.
0: In quanto pizza vincitrice posso suggerire un'altra pizza per la palestra?
2: Sì, certo, vai, elencaci.
0: Una pizza leggera, insomma, c'è una pizza leggera che va sempre bene, sempre gustosa. La tonno e cipolla.
2: Che schifo.
1: Che buona.
0: Deve piacerti la cipolla, chiaramente. Clea odia la cipolla, ma se ti piace la cipolla, questa è un'ipotesi, cioè non rigettate le ipotesi. Secondo me è leggera, ma gustosa, e puoi passare una bella serata da solo per i fatti.
2: Aiuto io e i nostri radioascoltatori. Pizza con riso in bianco, pollo, uova crude e
1: basta. Per favore, no.
0: Va bene.
1: Va bene, finiamo.
2: È l'ora? È proprio quell'ora?
1: E lo sai quale ora è? Dopo che tu hai detto questa cosa che è un pochettino una
0: pizza merda.
1: È il momento della pizza merda.
2: E quindi è l'ora del
1: di ascoltarci un bel disco merda. Disco merda.

0: Da quando Alessandra ha perso il lavoro, essere mamma è più difficile. Ora è faticoso persino mettere un pasto a tavola. Per lei ci sei tu, che insieme ai frati puoi dare un pasto ad Alessandra e alla sua bambina. In Italia le file nelle mense francescane stanno aumentando. Dona a mamme e bambini un pasto caldo e un riparo sicuro. Manda un SMS o chiama dal telefono di casa il 45538. Dona ora.
1: Ike Mosabe, gli Eugenio in Via di Gioia, Elasi, i Selton. La più bella musica live suonata per Poliradio la puoi risentire sul nostro canale YouTube.
2: All of the hits from yesterday to today. Only

notte scritto in faccia, la mia testa fa la ruota, cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

is the flux.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Buongiorno, Kansas City. Diamo un'occhiata alla giornata.
6: Capisci quello che dice?
7: Roba senza senso.
6: Io invece sì.
8: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
7: Cosa vuoi fare?
9: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
10: Quest'estate scopri come essere super.
11: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
12: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
13: Sei una piccola selvaggia, vero?
12: Non ci siamo ancora presentati.
10: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
14: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
15: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
14: Hai scritto un film di mostri?
16: Io conosco il mostro perfetto per voi!
14: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
17: Salve, sono ancora io alla radio. C'è chi fa campagne pubblicitarie altrove, ma non qui. Forse ti sfugge che ascoltare prima gli spot in radio aumenta l'attenzione e il ricordo delle campagne e migliora la performance di tutti i media. Chi ascolta gli spot in radio è più attento e ricorda meglio i brand visti in TV, sul web, su stampa e affissioni.
18: Investi in radio, la radio rende.
17: Scopri il ritorno dell'investimento della radio, motore di crescita, su laradiorende.it.
19: All of the hits from yesterday to today.

0: Play the rock.
1: Vorrei capire adesso chi ho davanti, quale persona fra le più di cento

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Buongiorno Kansas City, diamo un'occhiata alla giornata.
2: Capisci quello che dice?
3: Roba senza senso.
2: Io invece sì.
4: Scritto e diretto da Steven Spielberg.
3: Cosa vuoi fare?
5: Rivelare tutto al mondo intero, tutto in una volta.
4: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: I Minion sono tornati!
6: Il film su come conquistarono Hollywood.
8: Pignata, carbonara, lasagna.
6: E rischiarono di perdere il pianeta.
9: Hai scritto un film di mostri?
10: Io conosco il mostro perfetto per voi!
11: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
6: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
12: Quest'estate scopri come essere super.
13: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
14: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
15: Sei una piccola selvaggia, vero?
14: Non ci siamo ancora presentati.
12: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
16: Dal regista Christopher Nolan.
17: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
16: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert...
18: Ti piace la musica che stai ascoltando? Puoi riascoltare le migliori canzoni della nostra rotazione nelle nostre playlist di Spotify. Una nuova playlist ogni mese e tante altre per ogni occasione. Segui Poliradio su Spotify.
19: The hits from yesterday to today, only on Poliradio.

0: economia circolare, sistema agroalimentare, fondamenti delle misurazioni, AI e...
1: Ma cosa stai facendo?
0: I fondamentali e proprietà intellettuali.
1: Ma cosa sono?
0: Transmission Series. Vedere le macchine artificiali.
1: Ma che dici?
0: Digital Humanities. Fundamental of Communication Networks.
1: Ma quanti sono?
0: Building Design for Tropical Climate Series.
1: Ah, ma questo non è male.
0: Composizione musicale con strumenti di
1: intelligenza artificiale.
0: Costruzione e nuove tecnologie.
1: Ci scrivo.
0: Potete iscrivervi al POC online sulla piattaforma di MOOC del Politecnico. Ci sono più di 200 corsi. Dal 14 aprile fino a inizio giugno potete trovare un desk informativo. Passate a salutare e vi daremo un gadget.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
6: Hai scritto un film di mostri?
7: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
8: Quest'estate scopri come essere super.
9: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
10: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
11: Sei una piccola selvaggia, vero?
10: Non ci siamo ancora presentati.
8: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
12: Dal regista Christopher Nolan.
13: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
12: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
14: Andiamo!
12: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
15: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
16: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
17: Da Steven Spielberg.
16: Non riesco a capire, sono persone.
17: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
18: All of the hits from yesterday to today, only on Bollin Radio.

0: to get that check.
1: You're listening to Polio Radio Extra.
2: Via, comunque stavo ascoltando il nostro pezzo, spacca troppo, bros. Troppo. Il beat è una mina incredibile.

0: listening to Paulie Radio Extra.
1: Just made a banger with

0: Brescia. Brand new
1: 1984. Vengo al mondo d'estate. Dio mi parla nel sonno. Mi dice scusi quanto state. Ho il permesso di soggiorno. Sono nuovo da queste parti. Parto ma non so se torno. Non stare sveglio ad aspettarmi. Questo è l'anno dei miracoli. Crack si mangia coi tentacoli.

MMO. Coprimi di soldi, Jerry Maguire. È quello che hai pensato quando eri nei guai. Voglio portarti via con me, tipo McDrive. Back in the days, brah, Marty McFly. La mia zona era la ZB, Heavy Metal Kids, la versione beta dell'MC. Ho fatto i peggiori lavori per ripagarmi i CD, sognando un futuro migliore, tipo questo qui, Nami.

conclusione. Ora tutti sanno il nome, il nome, il nome. Ora tutti sanno il nome, il nome, il nome. Ora tutti sanno il nome.

0: siamo uguali noi e loro. Noi e loro. Spesso siamo noi loro.
1: You're listening to Polio Radio Extra.